sco un soffel, de Peter Lanzel. Sül ciel da valü blau stür steiles d'argent, da lönsch üne chanzun as perd il vent. Bequai, nö l'oter pro, ma da quel moment es al gordon sempre ma cor e di mind.

Mio nome è Corsin Tour, io sono dirigente della 3BA, la Bayerische Brassband Akademie. Adiogevigel, buon divertimento con RTR.

L'armas. De Tresa Rüter Seli. Las larmas che ti has bubardiu, ambus vi offender la crapa. Quellas che ti has lagutiu, vessen forse saviu olivano savia.

Jau sun Marian Epp, dalla Capella Echo vom Urnerlandli. E con RTR essas adina al puls dalla musica populara.

Riccia cimuccia, da Andrì Pir. La riccia nu tradisce quai ce l'ha travus. La sretir tuorbla, intanche tu dvaintest de crap.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: E quai en las lingias grassas de questa damaun? Se la mafia è in privel per in regiun, ponderesch il centuno stutina da pretender in extract dal register penal? Il presidente comunale de Cromontana, Nicola Ferro, s'excusa tra la radunanza comunale. E Laura Otz, il sulesemus a decs events e bletsch vegni moderar. Iel assis, mes nome Alexi Beseglia, bien dien semen. Per combattere la criminalità organizzata, examinesci il 101 mesire supplementare in le regioni per tutti.
3: Una di quelle sei da pretendere in extract del registro penale senza chi demanda la lubienza da dimora. Qual canton dice refusau con l'argument che contrafece la convegna davar la libera circolazione de persone. Novas analises de uffici de migrazione mussen d'anton che detti una certa libertà de gisce la situazione pretendi quei. Peter Payer, il manader del Departamento di Giustizia, declara all'agentura Kisten STA chi non sa più pretendere l'extract, scinsvesi che la segretà è in una regione oi periclitata, sco per esempio in la mesolcina per via della mafia. In sogni d'anton per la fase d'analisa, scins decidi d'anton de pretendere l'extract, sapins facque per immediat, accentuesce Payer. Florian Mon, redazione Quera.
2: Il Cusei Gron vuol che il centun acceleresce il svelup dell'energia idraulica e la sordà due incumbenze alla regenza. Ine pretende del centun in rapport intermediar in connex con la strategia per l'energia idraulica. La regenza ve sguient forni quest rapport e ni non, il Parlament ad intant insisti che quel venia levurà fin la fin da queston. La seconda incumbenza del Cusei Gron pretende che il centun e le svisnancas per tutiades prendi mesiras che possibilità scien de schlergia ovras idrauliches usche sperts copusaivel. Il presidente comunale de Cromontana, Nicola Ferro, è sperscisata le sunfrende se lo confamiars per la dolore e la tristezza che la catastrofe de Fiua ciagiunà la notte de Silvestre. Quei accegiunde la prima radunanza comunale de pile disgrazia con 41 frendes. In partecipando a domanda, c'è un presidente comunale che vali esco inculpa, possi anche manà in avvicinanca. Sin la pretensione de se retraira, Ferro rispondi che ne venia becce da giusse suffizi. Vitier sa la vicinanca de Cromontana informa che la fin da l'on saien tot lur indriz publics examinats, quei che per tutti alla segirezza. Il Tessin e la Lombardia volen s'avvicina, quei che per tutti al traffic public. I due da pli bus e trens en l'avenir an des duas regions fixaen in convegna. Pli spertas coaliazions due per exempel da tranta Lugano, Varese e l'aeroport Milan-Malpensa. Ed in l'avenir doi circula minchia mesura in tren regional tranta Locarno e Milan. Con abbonamenti valaivels sur ils confins, doi ervenir pli simpel de viaggia. Osta la politica internazionale. Il Stadis G7 volen fa de pli pressions in la Russia per da schlancia les stentes de terminale guerra contro l'Ucraina. En in der Deklaration der Linschkonte Suprema de Vion en la Francia ein om, ki duai da de pli dire sanktions eren il sektur dieli e de gas. Ed il Stadis G7 volen fornia l'Ukraina ulteriures armas. Vitiers an il Stadis G7 valita la convegna de base trantri il Stadis Uniz e l'Iran, sco ina chanza istorica per evita che l'Iran venia in il possess d'armas atomares. La convegna, che doveva venire sottoscritta il venerdì nel Bürgenstock, potesse portare pace e segretà per tutti in la regione. All'inscontro G7, in despera il Stati Uniti, trantra altri il chef de stadi e de regenza della Francia, la Germania, la Grande Britannia, l'Italia, il Canada ed il Giappone. Ed anche per il sport, il risultato del campionato mondiale de Balapè. L'Argentina ha guadagnato in primo giro del campionato contro l'Algeria con 3-0 e Lionel Messi ha segnato una tripletta. El è uscia con total 16 gols, insieme con Miroslav Klose il meglio tiragols in di storia dels campionatis mondiali. Il ulteriors resultats: la Norvegia batti l'Iraq gist con 4-1 e la Francia guadagna contro il Senegal con 3-1.
1: La meteo.
2: Oggi 2:10 sulle Iva, il suent mezz'diesi de quinta c'aela con singuls uradis. In der Region der Quira vegni fino a 30 gradi chiaut, in la Sorselva fino a 27 gradi, in la Sorseis fino a 25 gradi ed in l'Engia di Nota fino a 22 gradi. Demain ed il vendadì dominesce il Solei, con sonti il vendadì dati da vende mezz'dì in qual uradi ubai nurizzi quai tutte norri region. I vegni anche in pli chiaut ils proxims dies, in l'Engiadina bassa fino a 30 gradi e da Quira fino a 33 gradi.
0: Quai en stades les novitats.
1: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Corso entre la Sisi e Mazemma, il Gisè de Cercladur, bien gie qual scain c'on en pei, bien se da stada qual scain vit, se stendere pleonet vigni en pei, da cella vart di Atlantic esistau i gini la noce grat sconspren, cu treis superstars an brilau e en prim giug de lur equipa si la tribuna mondiala dil balapei procuran per dus records din triple, per din se capescen qual plai dozen de meun bugen cun vus, tra quai quella mazemma che organi anche shalu lein an chaivera ci sa forse gertegi con x ci x co da brila

0: En in hoi in quart vergau las sis.
1: RTR, sono il duel della Davosa Noce, al campionato mondiale da Valapè 2026.
0: La de meun suenter la noce culs superstars en se presentai la prima ga con lur equipas a quals mundials ad in trio a brillau. Lionel Messi che scrive in aga de pli historia per cul Argentina tils franzonsesi Kylian Mbappé che realizes in record per la Norvegia esi Erling Haaland che furnesce. Dus records ad in trip lancevin con Messi a sia Argentina che vuol defender il titel dils meyers dil mun. Il star mundial a lanciau sia sisavla VM grat cun seta tutti us gols per l'Argentina che batta l'Algeria cun 3-0. Cun quai triple egalisesce Messi lu grade la marca de record de 16 gols che in balapeis da toccano setau ad in campionati mundial quai record parcellus cun Miroslav Klose. El stadion a Kansas City esi stau per Messi seu 200 giucca il trico dell'Argentina. 6 gols croda nella G7 tavola e la 6 tavola della 76 minuta. L'esgina partenza perfetta per la missione defensione del titel. Allora, Luanz, in quale partita è veu in feccia un conoscente svizzero? Che è buger ti giau da sce fa 6 algerianzi in sorpresa e anterior trenader della Svizzera Vladimir Petkovic che trenesce da pi 2 l'Algeria. Kins sa us gi suenter quei giuca suenter quals gols de Messi che la abugra giu sci in bien meun cun decider ci metter el gol. Also in gol fos definitiv staus de tene ves il gol is stu tene forse alle schon influenza in tic dil nom della derivanza dil goli della Algeria. Luca Zidane ha culbap prominent Zinedine Zidane. Lu, lanciau la sera de Balpei alla Picustevla nazionale la Francia con una valetta di 1,1 miliardi euro. Il motor dils Blues che vengono stedi in un nei favoriti il titel ad Anton Drouau un po' per survenire temperatura. Il Senegal te ne opece face greve alla Francia e la prima mese dat e la seconda mese dat gartegi ai ensemble de stars lu de fa ils goals. La Francia batte il Senegal con 3-0 grat 2 gols setta il capitani Kylian Mbappé et egrat se setaus ad in record. Mbappé aus setau 58 gols per la nazionale francosa a stausche schia giù dil tron Olivier Giroud. Mbappé meun che non son 2 gols lu fus elue in quel club tot iluster de records de gols VMs. A toc è il knipser della Norvegia, Erling Haaland, che procura per la prima vittoria per il Scandinavs, che in suenter 28 anni spuspeia di una VM. Contro Iraq fa Haaland schon la prima mese dato 2 gols. Iraq vin ben de scursani. Contro la fin toccan lui un Östigard a Trostvent, omis 2 jokers, che vini brattai in al risultato finale da 4-1 per la Norvegia, che soprattutto impressionau con sia ferma offensiva. Quai il sguard a vos, ad un quart merenza a von, punct la sis a la missione VM enciet per nos vigins dell'Austria. Tot quai, entic pitart.

0: Gols, emoziuns, analisas. RTR.
1: En 6 minutos dati la sisa masa, punct la sisa, l'avventura campionati mundial è enciet per nos vigins dell'Austria, c'è i gartegia, els kickers delle Alps, che vengono in un nai, che in strada vosa ga anno 1998 ad in VM. All'Euro von Dusons hanno impressionato la fase de gruppa, con strada vosa els its calibers Francia a Hollanda. I ottiavel final è l'uaber stau stazione finale per la truppa del trenador tudesch Ralf Rangnick. Un prim adversari la Jordania ad avon paucas secondas a Romano Schmidt con la prima chance dall'Austria propri fac in gol da semipils austriacs che meinen suenter quellas 20 minutas a rapso secund in a nulla contro la Jordania partenza pia il moment gartigiata als austriacs ad antentur in quella VM d'enza dina puspein sciac de quale stara skins an conosce struge il mondo il balla pei la Jordania cadat eba actualmente contra l'Austria e ina de quellas la terra del proxim orient e la prima ga in summa in sia historia sa qualificada per in campionati mondial jam spesce cun de quai kin sa pipauk de la Jordania.
2: Jordania va la scuola più stabile tiara al prossimo Orient. La tiara che procura per stabilità. Reg Abula, il secondo che attualmente è il timon della tiara, è un gran fan da Star Trek. Ed ha per fin già giocato una pinche rolla nella serie a 30 anni. Malgrado che la Jordania è per la prima gara in campionato mondiale, al campionato di Asia del 2024 hanno els fatto il pass fino al finale.
3: Nizar Arrashdan, what the slip, Allah, Allah, Allah! Khurafi! Khurafi! Hadha al-Nashmi Khurafi, n'am, la yakhlifu an-nashama.

0: bella mesemna cun RTR.
1: E per nos vigins e l'Austria che anceivan quei gi forse o sabu cun in caffè, forse schon cul in prima gervosa sin quei in prim gol che ha dau avon pauc moment per l'Austria sia avventura campionati mundial in nulla tras Romano Schmid in gol da sia mi incontr la Jordania aus dati on Robby Williams per vostra Zuraglias in tut pacifica direzione las sisa maselo dati la sorvesta del più importante da quella da meo.

0: Las sis amas giavischein in Bienvini en Pei. Alla survesta de novitats a Alexi Basel, giozzan de meun.
1: A combattere la criminalità organizzata, esaminesce il centro misure supplementari in le regioni patucciate. Ine da pretendere in extratto al registro penale, se una persona domanda la lubienza da dimora. Nuove esaminazioni hanno mostrato chi detiene una certa libertà di se la situazione pretende a quai. Il presidente comunale di Cromontana, Nicola Ferro, è sempre schizzato alle offrende e alle famiglie per la dolore e la tristezza che la catastrofe del fiume ha portato. Poi ha aggiunto alla prima radunanza comunale dopo la disgrazia con 41 offrende. In pretensione della radunanza comunale di se ritrarre, a Ferro refusa. En in dels Gios al campionato mondiale de Balapé, questa notte, ha il giocato argentino Lionel Messi si è in tripletta. E le uscite con total 16 gols, insieme con Miroslav Klose il meglio tiro gols in la storia dels campionati mondiali. L'Argentina godinà contro l'Algeria con 3-0.
0: E un inagal luftigevon che vien lu da dura a dura pi caul.
2: La meteo.
0: Quella mazzaia manceva sulla IIF, su intermezzi di Sailo Puspedan, qual uradi locale, nella regione da Quera, Rusna e Argen Vif sin 30 gradi, tocca 28 gradi in Surselva, 21 sur 6, 22 la maximale, oz su intermezzi in Engedinauta. Da me un splendore sulla Estedi, il ciel bugra 3 blaus, in qual nibel ai, vendergi, ai lu de pli nibel, zanavenda vendergi de mazzi dati lu, e adina Puspei, in qual uradi tut tenor re. Giun e vegn d'Anton Eun in Stell pi Caul. Ils proximis dies en Engiadina Bassa tocan 30 gradi, da Quera tocan 33 gradi. Pi da tir che nos vignin lu alla fin d'ema.
2: RTR.
3: Mes radio, mia lingua.

0: Quei arter la mazaman de meun vende la santa denton sai buce plans che vus ves de meun la sera. Alzo termeia son de dici nu dau grasse legende de meu telefonin giuc dus de la Svizzera al campionati mundial de meun la sera de la snof special Bosnia Herzegovina si la truppa de Murat Jakin che sto definitiv fai meglier con conter il Qatar. Lei ne spera che detina bella sera de balapei in tutz graus. Sanza che finalmente con le temperature di stat gudi quei giuc ce nuo giudò ad in public viewing ed apropo sera di stat giudò santupà che venza onzi c'è che nos viden vus cordialmente de mona sera.
1: RTR e l'Union Romancia Quira inviden cordialmente alla Saira Romancia che a Liao is disdoc de Cercladur durante l'Open Air Kino Kinoa 2026. Presentai con nous in a pacifica Saira de compagnia con films romans, Kino per ufans, in bun apero e bel parats. As annunciais in rtr.ch.

0: Ina de quellas camies ora essa ve Santa Clara Pacific Pliras Gain Center Lauter Adriano Celentano a cul ragazzo della via Glucca e von in temps e stau di es sempre vert dil Jeeper a celebrai il si son tavola von si son tons a Adriano Celentano fac quella balada in a che resta e la ureia d'Anton in quart della set temps per nostra rubrica
1: RTL Impuls.
0: A quei di Vicenza proprio a mincina da mincina che vos veis in amici ni in amicia che vos veis confida proprio tut. Laura Loretz, l'autora di Impuls de quel tema raccuenta us da dina de quelle scause che amicia sparcian. Il report da dina prim date.
2: Venerdisle de maun. Jus spetje vessen in telefon. Also fauns in ein scola, a mia schediola caffè e pronta. E voilà, ischelina. Er oele giu in date. Per precisa, in date dobel. In a frescia an conoscientia, ansiamen con duas frescias amicetsies. A quai tot vos maise per in a china. Stress trai dobel. Mies ureies engizzades pel report. Ella tila flat a prencatsch. Eins a set sei stau una biala sera. Buna, allegra jut. Pia fec loc a begge streng. Ella se disse dada giu die avaun quella sera siat des cu manifesta, jumaia bacallau. Ina traccia tradizionale del Portugal. A quella ven survida als biecas per da investa ein lor cugina. Con indus schlugs vin, se quede dumenie magunà. Bidje fa complicau l'en prima santupada. Si in conoscienza o bidje an grondes experiences con si unas fin. Se ves die esser già lanciata, ma l'en pernaivel, a chi so, forse schon in crap de scarpec. Pia traflata vin avaun. L'os, ol perin surviu la china. In un pot, ris, cun magungaina, a frex de la mar. Io son quasi dada giù della soppia. Ella era.

0: Duas dunnas venza so fa ventireblas ils de vos gis.
1: Bona valo metia, es es drauf!
2: Lass es dir entrare! Eins, zwei, drei!
0: Essen gie da present in tempra da regala biets pil spitacle musical canceva il 23 da Fanadur in Open Air Lumnezia. Nicole Arpagaus a gudignau l'indis gis, dus paspils, tres gis, musica a fasta sila planira a degen cu la historia da sia feglia che è nascida avon tre di jons duron di Open Air a dus ca seu tre di javal croda grazie Open Air astia ella i la pi in prima ga se capesce cum vap ni cum mumma forse gie cun omis dus. A dir i resistau la Natasha Cavelti cun quella historia ca nossa giuria a gic bein per quella dati las entradas libras.
3: Ja, wo ein Brüder genoscht und mir um, luege und open air, kuschnaus, bibalma, wo so in der Vosmonds, a Lyon, Milia, Novchen, a von Deutsch, wie wie in Lauter, a Guerra, Fatsch. Peng, a Uen, Essenus, a Jost, schon, wenn sie tun, ans Maridai.
0: El Fanadur Open Air, culs biets gudignai di just festivalulas nozzas der gien. C'è historia intorn i Open Air Lumnezia, sto bu esser in demur, e i vossa historia kei a sci buna che tonge da gudignai biets che via radio. Seggia sentic creativ sco presenta vossa historia, jetz a e un pauet potenzial pretenduosa da tot quel che vai udeu. E va tutina per dus pass de tres gis la valetta mincin de varga 200 francs de co terceis che grat vus esses il stals ni vesses maritau quals registrei vossa historia con in messaggi audio a termatei per WhatsApp sin nies telefonin la numra 079 200 70 07.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: E quai è l'important de questa demaun? Se la mafia è in privel per in regiun, ponderesce il centuno stutina de pretendere in extract al regista penal? Al presidente comunale de Cromontana, Nicola Ferro, s'excuse vant la radunanza comunale. E Laura Otz, il sulese mosse deci sevents e bletsch vegni moderar. Iela set, mes nome Alexi Beseglia, bien dien semen. Per combattere la criminalità organizzata, examinesce il centum mesira supplementares en les regiuns pertuchiades.
3: Ine de quelles ei de pretender in extract del register penal senza ci demonda la lubiencia da dimora. Qual cantun dic refusau cun l'argument che contrafece la convegna de var la libera circulazione de personas. Novas analises de uffici de migrazion mussen d'anton che det in certa libertat de gi se la situazione pretendi quei. Peter Payer, il manader del Departement de Giustia, declara all'agentura Kisten STA «Quien sappi pretendere l'extract, schins vesi che la segertate in region oi periclitada, sco per esempio in la mesolcina per via della mafia. Ins sagi denton per la fase d'analisa, schins decidi denton de pretendere l'extract, sappins faque per immediat, accentuesce Payer». Florian Mon, redaktion Quera.
2: Al cusei gron vol che il centun acceleresce il svilup dell'energia idraulica. E la surda due incumbenze alla regenza. Ine pretende del centun in rapport intermediar in connex con la strategia per l'energia idraulica. La regenza ve sgugent forni quest rapport eni non, il Parlament ha dentant insisti che quel vegn elevurà fin la fin de queston. La seconda incumbenza del Cusei Gron pretende che il Centun e le Svisnanches pertuchiades prendi mesiras che possibilitescen de schlergia ovras idrauliches usche spertschko pusseivel. Il presidente comunale de Cromontana, Nicola Ferro, è perschisata le sumfrendes e lur confamiliars per la dolore e la tristezza che la catastrofe de Fieu ha portà. Quella che giunta l'emprima radunanza comunale de pile disgrazia, con 41 frendes. In partecipante a domanda, sin presidente comunale che vali esco inculpa, possia anche manà in Vishnanka. Sin le pretensione de sare traira, Ferro rispondi che il navegna becce da diuses uffizi. Vitiers alla Vishnanka de Cromontana informa che fin la fin da l'on seien tot lur indritz publics examinats qualche per tutti la segirezza. Il Tessin e la Lombardia volen s'avvicina qualche per tutti il traffic public. I due dada pli buse trenze in l'avenir an les duas regions fixaen in convegna. Pli spertas coaliazions due per exempel da tranta Lugano, Varese e l'aeroport Milan-Malpensa. Ed in l'avenido è circula minchia mesura in tren regional tranta Locarno e Milan. Con abbonamenti valaivels sur ils confins, tuoi ervenie pli simpel de via già. Osta la politica internazionale. Il Stadis G7 volen fa de pli pressions in la Russia per da schlancia le stentes de terminale guerra contro l'Ucraina. E in una declarazione dell'Inscont Suprema de Vion in la Francia ai nom che due dada plidire sanzioni era nel settore di alie de gas. Ed il Stadis Gesetz volen fornire all'Ucraina ulteriores armes. L'Ucraina annuncia plires attacchis russes in l'oste e nel sud-ost al paese questa notte. In la città di Saporischia valeva la demanbaut l'alarm d'aria. Almain ine persone saia morta e pliras persones blessades. Tenor les autoritats am brigia in bloc d'abitazions ed in centre de compras. L'intensitat a les attacchis russes in l'Ucraina es augmentada en il decurs de queston. Tenor l'ONU e il match da il plis grigiaivel mais de pica la guerra comenza, cumplique 271 frendes e bunumain 1.800 persones blessades en l'Ucraina. E dank der il Sport, il Resultat del Campionato Mondiale de Balapé, l'Argentina guadagnasse in primo giro del Campionato contro l'Algeria con 3-0. e Lionel Messi ha sejetà in una tripletta. El è uscito con total 16 gols, insieme con Miroslav Klose il meglio tiragols in la storia dei campionati mondiali. Il ulteriori risultati, la Norvegia batte l'Iraq chist con 4 din e la Francia guadagna contro il Senegal con 3 din.
1: La meteo.
2: Oz fai ora 10 sole iva. Il sentimento diesi di quintaccia è la con singul zuradis. In la regione di Quira vengono fino a 30 gradi chiaut, in la sorselva date fino a 28 gradi, in il sorseis fino a 25 gradi e in l'engia di notte fino a 22 gradi. Domani muss il sole servenz, da sperre un po' nivels da cumulus. Il venerdì ha l'ora blers nivels. E con sonti il venerdì dati, da vende mezzdì, in qual uradio bai nurizi, qua tutta no regione. I vengono anche più chiaut il spoxims dies, in l'engiadina bassa, fino a 30 gradi e da qui fino a 33 gradi.
0: Quai en stades las novitats.
4: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
5: Corso interlassat da quella mazzama di sgisad da cercle dur da celevar di Atlantica in trace superstars, super knippers, knipsers brillava in prim giug da lur equipas si la tribuna mondiale del Balapei venzudeva las novitats messi con seu triple per l'Argentina ma be con 2 gols per la Francia a Haaland a setau con 6 2 gols la Norvegia si in prima vittoria a quella VM adin ca avo niang in ura setau in gol le segin pil scudis da historia Romano Schmidt con un gol da semi per l'Austria che dat da presenza contro la Jordania in pauk moment tornani della maritada pausa a Navos per la seconda mazzadat non sta niente capesce sil current c'è che garteggia e un tot als kickers della Zams che vengono e non hai nos vigins dall'Austria bugien con vostra scuola da meun Georgina Janki shalom mainza.

0: A quella cantatura della Scozia Amy McDonald si vignò la sette mesa. Las novità zozzandamon con Alexi Baselgia.
1: A San Murezzen se schlardia la gelte da candidaturas per il presidio comunal. De nov se mette a disposizione Leandro Testa per la successione di Christian Jottieni, quei rapporta la posta ladina. Il secondo scrutini per il presidio comunale è il Stesnov de Fenadur. Per combattere la criminalità organizzata, esaminesce il 101 misure supplementari nelle regioni pertucciate. In è da pretendere in extratto il registro penale se una persona domanda la lubienza di dimora. Nuove esaminazioni hanno mossa chi detiene una certa libertà di se la situazione pretende a quai. Il presidente comunale di Cromontana, Nicola Ferro, è superstizzato le soffrende e le confamiliari per la dolore e la tristezza che la catastrofe di Fio ha portato. Quella ci aggiunge la prima radunanza comunale di Pila Disgrazia. In una pretensione di essere trair, a Ferro refusa.
2: La meteo.
0: In Masemma che vigne, dec sulla Iva, su entermas gli sai lo puspedan qual urandi local, e la regione di Quera Ruschna iergen vivs in 30 gradi, tocan 28 dati in surselva, 21 nel sursese, 22 gradi la maximala, oz su entermas gli in engedin alta. De me un splendura il sulei stedi, il ciel burres blaus, an qual nibel ai, a vender gli sai lo de pli nibels, an a vendermas gli dati lue an qual urandi tut tenor regione. Dils proximis gli svegni lu è un instel picau tocan 30 gradi in engedina bassa ad aquera esi 33 gradi che vengan lua fa i il suadic
2: LTL informativ e divertente.

Lo esi puspeina de quellas demeons che se vesse chabigianus a stiencia resunale fanfare ni es giug de pretensions quella ca dominiau tocan en runda finale Jovita Bonetti, la tua cina che vive d'anton de Celavart dil pas di Albzu at Andermatt. 22 bons alla chance in sigiroz, se vessen sin in plum si sonta vinivitir plus il minimum 9 chi drova per propri triunfa deslu tut en tut varga 900 francs avri en prim Luvrenza, Giugenza, Quinz, Figenza, Luswenter o stati e un musica della Braida Janetta Lulemera. Se nostra candidata d'umogna è il ravui exclusiv che si compone da present da Fabiana Capaula da Rolf Allensbach il sulenz duscan dominiau uon da Svida il jackpot Jovita nus lei nus nota fa squetch con di quai due spitosh d'esser motivazione ad en tres minutes su dinze.

0: vegn da la soc la missione Jackpot, enceva Cautier RTR.
1: Il Kicker Sis. Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich e la Regione.
0: All'Ugenza BNG, benvenuti in ronda finale. Jovit Bonetti.
2: BND, Georgina.
0: Miserau il puls?
2: Le forze sono in tech playouts, che è normale.
0: In tech playouts, non vengono grande vona, non in tech giù da fa che è gic. Ne vossi, Jovit Bonetti, hai sono in gas video jackpot con us devono per lotteria, ne ve?
2: Ja, genau. Letzteres Stau in Grund, Gudon.
0: Eben, che wenn uns eren wie nie d'andermat, nicht der Messe d'andermat, a varga tschunci ende con las lotterias, circa.
2: Nein, io era venite jo qui da
0: Frella. Ah, per film venite jo per svi, ah, facil vi se capescia, per quella...
2: A portau in a torta.
0: ah, mera cao. Ah, os, te diao, si gerti già sos, nus niesen credo con la gam via d'andermat.
2: Ah, jetzt
0: wohl die. Sie forse Natalia, forse io. Sie viene sul pass.
3: Se qui da torte, allora vinge schon. Non c'è un problema, vuol dire una Jovita.
2: Bien di Natalia.
0: Jovita, Volk, insomma, ad andermat? No.
2: No, vai nu specchia, aber il partenario è del Seedorf, allora lo sai in Volk. Nicht wie Mustafa,
0: eben schon
2: stark.
0: Eben, schon, wenn ich ein Neu, ein Patria, ein Mustafa, ein einiges Volk, aber ein Mustafa. Genau. Ist das, was Sie so mal jetzt da kumpelt, dass Sie mal so ein Gold wagen auf 10 Francs?
2: Oh, gerade letzte war ich nicht. Sag ich ja. Al fehl letz e grad numen a vom prendisadia de virabius letz wo ma gariera al folke fa kommission schlure dundu de letzera de quels bond de
0: schlu
2: ja ja
0: Lena Chaver und Stein Cinceo sa sur de quai under Chai haus nu sa sa sa sa vinza jo vita no druenza a il countdown quel an Chaver bien klitsch
2: grazie a te.
0: Ort il Hotel Cube Savonin vien fac in arena con attrazions de sport.
2: Na.
0: Giust? La Spagna producesce la mese data del quantum diri d'olives di Antirmon.
2: Na.
0: Vos? La Lumnezia dominiau e la preselezion pil tetel meier vic turistic Schweizer Dion.
2: Ge.
0: Giust? Il Tour de Suisse c'è vozza l'Italia.
2: Na.
0: Vos? Alex Zülle è staus il de vos Schweizer cagurignau il Tour de Suisse.
2: Yeah.
0: In una zuppa di giotta ha da più ingredienti che in minestrone.
2: Na.
0: Giusto? Le serie di televisione Schwarzwaldklinik a Lindenstrasse in comparita il Medemon.
2: Yeah.
0: Giusto? Il PV tira dura alla festa federale a 91 anni.
2: Yeah.
0: Giusto? Gloria è un hit di Toto Cutugno.
2: Yeah.
0: La promenada Ramblas a Barcellona è più lunga che la Champs-Élysées a Paris.
2: No.
0: Giusto? Ed il goli della nazionale dell'Algeria è il fei di Zinedine Zidane.
2: No.
0: Bene! Quella, bu faccio grad una buona figura questa notte. Sciaujen tre gols da Messi, da quals che fosse ne stai da tenè. Volan bugic in seggi in bien goli, Schilbap e il superstar Zinedine Zidane. Luca Zidane al nom. In dispretenzione okay. Svenze facci.
2: No, ich bin du mal ja.
3: Per runde un wesse bestie. Sis correctes aque do. Hai wesse che dr vot reis in pü. Ma vainche duas bons, que sind duce ne vainche francs per ein strameter alla duna jo vita e kreiles ingredienzes per una torta. Do quei minche kas con quels bons.
2: Jetzt definitiv, ja.
0: E minche kas. Con tutto quel balapei, vainte che il Tour de Suisse zut, enceva proprio oz?
2: A proprio all'Italia,
0: alla prima tappa okay. A Sondrio.
2: Ah, ok.
0: Antuano allora. Sondrio. Ad Alex Zülle, io un stauin. Suenter Alex Zülle. Alex Zülle, due meglio dus. Allù, Fabian Cancellara. Fabian Cancellara. Due meglio nus.
2: Quelle che stedico d'Andermatt.
0: cool bike.
2: Con velo.
0: Con velo, ah.
2: Genau.
0: Basta, Jovita. Io sto simpatico di giocare.
2: Yeah.
0: Forse in altre gà puspei?
2: Ja, ja, fai un puspei, ja, da. Quei è. In pulit giuc, quei è. Flotte fa cun.
0: Ja, quei è toch ia pelgrat, si ci can prova, forse la pia in prima gà, o gege forse lu, da me un medem azuras medem. E me tu, da di. Lancia l'avventura. Ja, ja, qui te l'è.
2: Tic. Ah, sin du designed se chi auter.
0: Merenza, forse gartegi de meun. Con us lancenu la caccia si sont sis boss, sis matenza vitir el jackpot. Jo vita fac plige, tutto bien, tocca in altra ga.
2: De, en grazie fece, bimbi de jo quera.
0: Grazie.
2: Grazie.
1: Ciao. Il Kikeri 6, presentata Folk, vossa putia dal Vich en la regione.

0: Buenos dias, good morning, bonjour. Il campionato mondiale da balapè per RTR.
1: Adotto da me un genzentic servus con quei nostri vicini dell'Austria e in azione in l'ora prima giuca quella VM contro la Jordania, quei giuca va alla fase finale 82 minuti in dadas ad gli austriacs che in i von pausa in avvantaggio con 1-0 in corso inter pausa ciao egualizzare la Jordania in adin sanno se gli grazie a Jordania, grazie al Arab. Si pronuncia il quai num andrec a fac in autogol il della Jordania, sia che l'Austria meina con dus adin. Si tonge lo proprio da manà a casa, quai avantage non sta niente capesce sil corrente. In 8 minuti dati las 8, dus druenza. Nitrigenza in tic flat, genza scia, con raindrops keep falling a lui. Lui udinza lui di cusei gron.

0: Non sme con un grand spas vers la zotte per qualche vignos ni schebenge un oz drovientic tempra musicala vitir. Time to say goodbye per Giocesi Vajots. Fin sfurzadamen, vence si scallen per quelcals volen bopli. 44 deputades e deputai sese nozla de vos agas in lur social cusse gron quella sessiun lur de vos dentro quals ca callen ben un qual gigant dinosaur de la classe politic Beatriz Baselgia ei inna.
1: Io sono se preparata in quel momento, per me sei us proprio ore di calà, di staupi, di les, di io dovrò per me tonsons per essere contenta con quel che io faccio la politica.
0: A tons scuola G è in cifra 29 ons è la stata deputata in circa la pince partita cristiana sociale che era distaccata dalla PCD. Con quella partita pince è venuta scligiata e Beatriz Baselgia diventata in socialdemocrata. Aber c'è a sia sures da un stau scuola G c'è io candidato.
1: Quei fece simple, e mi scumin eri mo umens kein stai candidats, di au ai dit, si ai push bei mo umens, se candidesi au, mo per di ai date donas al cumin de razin.
0: A c'è rigurdiences a Beatriz Baselgia da si api in prima sessione, cu l'alan prima gapre o plazza la zana del Cusegron.
1: Di au ai propi giù con una collega il sentiment nu sto in di schon la prima gazza c'hai schock u gai nu smai pli a scho vai nu decidiu nu schein semplicemente ir in tema c'hai a quei gartiau a sventre ri rot nu sveven ne dines retenien c'es pli
0: e scia e quei eu se faccia dudi a preu il plai dalla socialdemocrata in quals 29 ons plunas de ga c'è quella traccia de vemuantau se success e la politica l'antira intervista con Beatriz Baselgia am fleis sin nossa pagina web
2: RTL unic e simpatic
0: e ozpia punclosocian ceval il Davos di da quella session del Parlament Vader con ura de domanda scredio staziniste da tractandas cu la lavura è finita vigne un intec hilaric probabile emozional con un qual eic vigne senza autor e un poet fierti cui ai lu propi fineu il finale del Parlament dels Davos quantarons qual vigne lu concludeus se capescia stodie buona venesser cu in aperitif per faun in ni lauter viva da cumiau.

0: las novitats
1: da RTR.
2: E quai è l'important da questa domanda? Con Leandro Testa, candidato in quarta persona per il presidio comunale di San Murezzen. A Gromontana s'excuse il presidente comunale Nicola Ferro, avant la radunanza comunale. E Lauroz, il solesimo se dec se vent se blec veni moderar. I e las oggi, mes nome Alexi Beseglia, bien di insemen. A San Murezzen se schlargia la scelta de candidaturas per il presidio comunale. Danof se mette a disposizione Leandro Testa per la successione di Christian Jottieni, quai rapporta la posta ladina. Uscì a dati concurrenza per il candidato Adriano Iseppi e Sebastian Baner e la candidata Isabel Wenger. Tots trais ne aveva bec contangil pli absolut la domenica passata, uscì a chidovra in second scrutini per il presidio comunale. Quella è il stesnov de Fanadur. Fin questa sera ponan ulteriores personas annunzia. Per combattere la criminalità organizzata, examinesce il centum mesira supplementaras en las regiuns pertuchiades.
3: Ine de quelles ai de pretender in extract del register penal senza ci demanda la lubiencia da dimora. Qual cantun dice refusau con l'argument che contrafece la convegna davar la libera circolazione de personas. Novas analises de uffici de migrazione mussen d'anton che detti una certa libertà de gisce la situazione pretendi quei. Peter Payer, il manader del Departamento di Giustizia, declara all'agentura Kisten STA che non sa più pretendere l'extract scinsvesi che la segretà in una regione è periclitata, sco per esempio in la mesolcina per via della mafia. In sedi d'anton per la fase d'analisa, scins decidi d'anton de pretendere l'extract, sapins facque per immediat, accentuesce Payer. Florian Mon, redazione Quera.
2: Al cusse gron vol che il centun acceleresce il svilup dell'energia idraulica. E la sorda due incombenze alla regenza. Ine pretende dal centun in rapporto intermediar in connex con la strategia per l'energia idraulica. La regenza vesguient forni quest rapporto en inon, il parlamento ha dentant insisti che quel venia lavora fin la fin da queston. La seconda incumbenza del Cusei Gron pretende che il centun e le svisnanche spertucchiade sprendi in mesiras che possibilitescen de schlargia ovras idrauliches usce spertsco pusseivel. Al presidente comunale da Gromontana, Nicola Ferro, è se perschisata le sunfrendes e lucon familiars per la dolur e la tristezza che la catastrofe de Fieu ha portà, quai a ciaggiunda l'emprima radunanza comunale de pila disgrazia. In participando a domanda, schim presidente comunale che valia sco inculpa, possia anche manà in vishnanca. Sin le pretensione de se retraer, a Ferro respondi che il navegna becce da giuses uffizi. Vitiers alla vishnanca de Gromontana informa che fin la fin de l'on seien tot lur indriz publics examinats, quai che per tutti alla segirezza. Osta la politica internazionale. Il Stadis G7 vuole fare più pressione in la Russia per dare lancio alle sestente di terminare la guerra contro l'Ucraina. In una dichiarazione dell'Inscontro Supremo di Vion in la Francia ha un nome che deve dare più di sanzioni era nel settore di ali e di gas. Ed il Stadis G7 vuole fornire all'Ucraina ulteriori armi. L'Ucraina annuncia più attacchi russi in l'oste e nel sud-ost del paese questa notte. In la città di Saporizhia valeva la domanda l'allarme d'aria. Almeno 9 persone sono morte e più persone sono blessate. Tenno le autorità hanno brigato in blocco di abitazioni ed in centro di compra. L'intensità delle attacchi russi in l'Ucraina è aumentata nel corso di quest'anno. Tenno l'ONU e il match sta il plis grigiaivel meist perché la guerra comenzà, complica 270 unfrendes e bunomai 1.800 persone blessate. Ed anche per il campionato mondiale di Balapè, l'Argentina guadagnò contro l'Algeria con 3-0. Lionel Messi ha 6 età in triplette. La Norvegia batti l'Irak con 4-1 e la Francia guadagnò contro il Senegal con 3-1. La nazionale svizzera si sproxima da Mauna Saira contro la Bosnia-Herzegovina. Ma nave in quel dell'arbitro portugais João Pinheiro.
1: La meteo.
2: Oggi fai ora 10 sulle IVA. Il sentimento di esito quintaccia è là con singul zuradis. In la regione da Quira vengono fino a 30 gradi chiaud, in la sorselva date fino a 28 gradi, in il sorses fino a 25 gradi ed in l'engia di notte fino a 22 gradi. De mansa muss il sole se vents, de sperren pa nivels de cumulus. Il venerdì a lura blers nivels. Consont il venerdì dati de vente mezzdì in qualu radio bei Norizzi, quai totte nor regiun. E divegna anche pli chiaud il proxims dies, in l'engia di ne basse dati fino a 30 gradi e da quira fino a 33 gradi.
1: Quai en stades les novitats. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
0: Kurz entre las 8 de quella mazama le merace che quel che fa l'evento in vus. Questa è la canzone ufficiale della VM von Vignon Zentara Tudestia per proprio mutata ad in himni e la finale la versione Tudestia bu l'inglese che nu celebrain un poet con quel seu messaggi a Nijin datum de scadenza. Io sono Georgina Janki, shalou. Mainza.

0: Il mondo da Balapè, RTR Rapporta.
1: Ma chalus hanno svigins a prender in semmer la cul caffeni cul andudler nicei e adin am primciuc de l'Austria de pi 28 di na VM di Egertigian l'Austria batte i debutants della Jordania cun 3 adin jubilescia s'allegra della vittoria dils prims 3 punts a quals mondials che il risultato e pi clars che quel che giocai staus e giocadurs della Jordania han fatto tutt'altro che sempel alla truppa da trenar dar Ralf Rangnick. Avon pausa a Romano Schmidt, setau in prim gol per l'Austria, proprio in gol per la galleria, e la vegnavla minuta suenter pausa an ils della Jordania venidet igualizà quarts enter pausa ciu minuta su enter la pausa da te a in adin noi dau in autogol dils della Jordania pils austriacs alla 76a minuta lui si è venuto un po' hectic quarta von fin e a drau il var eccetera alla fin finale esilu è un venuto sciulau in penalti per l'Austria in zera schon lunge surlas 90 minutas o quai penalti qual tocca Marco Arnautovic per l'Austria che Apia sia un certo che gartigiada sia avventura campionadis mundials. Nati Niklas per vossas uraie zolù, gizenze le uraie zamarein, ci ca a sia preferida che tu ne

0: Ad Anton, en in hui vegn vergaulas. Och para che quella rubrica che è quals is occupada de presidents comunals.
1: RTL. Mia canzun preferida.
0: Es ist auch ihr Roman Flipp, il capo della Vischnunke de Breil, es ist il Präsident della Pi Gronde Vischnunke in sur selva, quella dat Ilanz Jon, che gewisse tradesche sia preferida.
2: Ich bin Markus Bär. La canzun preferida de mai ai la canzun de Pascal Gamboni, Nus essen Unix. Quella canzun plaia mi per vedere che quei caracterisesse in se sez Nus Ramons, che essen Unix. Ramons dati Pauks in Svizzera, e noi stoin mantenere la nostra identità unica. Per cui questa è una bella canzun che plaia mi flotte. Io già vi ho già un BG con RTR.
0: Grazie, Gia Vicenza.

0: Herbert Grönemeyer con seu himni per una nuova incetta la canzone dels Mundials 2006.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Sai os bo vegnon spitarce che quella a fac cul scors talians, pil titel de campions letze ga in terra tudestia in Italia alla Francia combatteu la finale alla loce de penalti stu decidera dil talians stai il sfortunai an alzau ad aul pa la quarta ga in lur historia il desiderau pocal. Lulu era il mondo il balapè italian e un enorden tanton me unca la gronda nazion dil calcio son la terza ga in serie at in VM. Io sai os enjang shin smira insomma per seguitesse l'attuale VM ni Shilkor plonge a dola è un magnifico ed anton las ochemaza e c'è chi da Daniel Salexi Baseggia.
2: A San Murezzen se schlardia la scelta de candidaturas per il presidi comunal. Danof se mette a disposizione Leandro Testa per la successione de Christian Jotieni, quei rapporta la posta ladina. Il secondo scrutini per il presidio comunale è il Steschnov de Fenedur. Il presidente comunale de Cromontana, Nicola Ferro, è superstizzato alle sue frende e loro confamiliari per la dolore e la tristezza che la catastrofe de Fio ha portato. Qui è giunta la prima radunanza comunale de Pila Disgrazia. In pretensione di essere traer, a Ferro refusa in la radunanza. L'arbitro per il prossimo Dio della Nazionale Svizzera al campionato mondiale è conoscente, ma non il Dio contro la Bosnia-Herzegovina, de domani sera, dell'arbitro portoghese João Pinheiro. Per l'uomo di 38 anni è il primo Dio insomma che il civile ad un campionato mondiale.
3: La meteo.
0: Quale mazemma vende sulle jive? Sventer mazzi sai lo puspeidan qual uradi locale la region de Quera Rusne iergen vivs in 30 grads, tocan 28 grads in surselva, 21 el sursens, 22 la maximala oz sventer mazzi en engedinauta. Da me un splendur il sulle sted, il ciel burresh blaus en qual nibelai, a vendergi sai lo depli nibels en a vende mazzi dati lo e puspei in ilauter uradi tut tenor region. Dils proximis gis vini lu eunin Stelpicaul tocan 30 gradi in Engiadina Bassa, da Quera esi 33 gradi che fan lui il suo dice.

0: Erterna, ma zaman da meun, quellas per gacals radunan ani da luvra, debata, decider, luvra giù las siestas da tractandas, deputadas, deputai el cussegron nella actuala an las finanzas, ovras hidraulicas, nie lufs cerve, schau discuta a aber os cul campionadi mundial da balapei a anciet e quei plats per tematisa durant pausas de caffè con interessai enils tiaus politics de nies Cantun, insomma, wie der pi-popular Sport del Mon.
1: Bah, et quest is guarda, et blers als bes resultats, ma mi uno chele ha das guarda in ju, mez ju, als ju sin tes na guarda fino a mo nyankun per dir la verda. Ma is guarda stess bu lo respense guarda na pezzi, do guarda i resultats, do ha fatto che gol, oh na si rein ti lo guarda ci na voi, guarda quest 10 minuti, guarda i gols.
2: I loca Also sicher die Schweizer Match und manchmal auch ein ganzer Match, aber auf jeden Fall Zusammenfassungen auf dem SRF.
3: Io mi rappresso a Peda la possibilità del Jugos della Sera, Gianluc le Docci le Snof, mi usci a lauter de so wenn sie push per la sera in declare su Mazio min che mai del de vaun di persecutesse con Sonietz.
0: Allo ein els de quals kins gi kels san analisa. Fa strategias, silmens cui va pils interess politics. Asche deputadas a deputai vignan dumandai cica deventa campiun mundial? De balapai?
2: Hi an England eingesetzt. Ja, das ist immerhin das Land, wo der Fußball geboren ist.
3: Du te naturalmente als Polis de la Schweiz, spera che vignan ce liun scopo saival.
1: Well, es dir Curaçao. Na, questo è chiaro. Da una parte, qui si è proprio ad un nobody da fare una sensazione. Questo capiterà. Uno c'è lì, ad una sensazione. E di essere più lungo russo, più ad una Brasile contro l'Inghilterra nel finale.
0: Con quella pretensione a quei deputati a Bersetau Polit, spera so, per quei politikers e gli nei magari persuadendolo tutto tenor. Crenza, ha? Adin Brasilia d'Inghilterra il final de VMs per la Brasilia constati tinge il record con 6 titles de campions l'Inghilterra. Ad Antonenzia historia dominiau in solia ga il finale Luanza Egrat gudignau triumfau gicce nevose si anno 1966 fospia neras uras. Quardelas nof, la pausa de caffè a Nicregion bu maritau, deputadas e deputai, si am per gradan ciet de las ociaber e specie geun oz, cunque che la devosa sessiun von la pausa de stade per 44. Insomma, la devosa, io ast se raduna lui il nief parlament, canus ven eligeu domenica e dat lui un in aperitif, qual vegn ad esser, credio, un aperitif rich, credio, che dat si giroz per deputandas deputai alla sala del Cusegron.

0: Quai ei Arternus manc un grand spass vers las nov, la de me un centre con numerus superstars en se presentai la prima gal con lur equipas a quals mundials a tots an furneu, brilhau, Lionel Messi ca fac tot ils tres gols pel Argentina contra l'Algeria, en Francia esi il capitani Kylian Mbappé ca tocca duas ga da 29 capo sete gols de la nazionale franzosa ca batte il Senegal con 3-1 la Norvegia sette il knipser Erling Haaland con 6-2 gols alla vittoria de 4-1 contro Iraq. Mo Marein Anavon.
1: Eti è nus duels de dots. Campionato mondiale da balapè 2026.
0: Esco Messi lancescia Cristiano Ronaldo cu sera col Portugal sia sisav la VM. Alla domanda Gertengi sco a Messi avon quattro ronza Ronaldo ca a gudignau quasi tot de coronasia carriera cul tetel cul pocal dils meiers dil mun. Quella risposta survinza las proximas emas ils portugues can gudignau caion la Nations League. Lur adversari ei in prim giuc cusera canceva punct la sat ei il Congo. La davosa ga credo che Congo è staus in campionati mondial anno 1974 luon cul sotinum Zaire. Lu veni serius per l'Inghilterra che vuol finalmente so enter si son tons puspei manà il pocal visi l'insla inglese triunfa. Ils ingles fronten cusera delas dies sila Croazia tot auter che in simple adversari sceglie la Croazia della generazione da daur intorno Luka Modric e è venuta un po' et els ons e specie pia minimum duas partidas plein tensione cosera sulla tribuna mondiale del Balapei.

0: Avais vus ingiavisch da musica? Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica. Ni preferis in hit actual u in semper verd? Giavijai musica live in l'emission u bain in la reit sin rtr.ch. Il concert sin giavista RTR.
1: Presentada fleurop.ch.
0: Mince domenica, tanto les indes e les dudes.
2: Las novitats da RTR.
3: Ielas nov, io sono Alexi Beseglia e quei dati da nov. Con Leandro Testa, candidescios in quarta persona per il presidio comunale de Samurezzen, ed il Biro de Viadis Last Minute remplazza personal con intelligenza artificiale. A Samurezzen se schlarge la gelta de candidaturas per il presidio comunale. De nuovo se mette a disposizione Leandro Testa per la successione di Cristian Jottieni, quai rapporta la posta ladina. Uscì è dati concorrenza per il candidato Adriano Iseppi e Sebastian Baner e la candidata Isabel Wenger. Tutti tre ne avevano bec contangi il pli absoluto la domenica passata, uscì è chi dovrà in secondo scrutini per il presidio comunale. Quello è il stesnof de Fanadur. Fin questa sera pon anche ulteriori persone annunziare. La Vishnanka de Zetzres a Fatlon passa in Gudoin de Vacien 80 mili francs, tra expenses de passa 17 milions francs. Il quint 2025 alla radunanza comunale de Zetzres dir Saira approva unanima main. In ulteriore decisione è stata d'aboli la taxa de base per la dismessa del rument. Damai che si tratti di inimidade da legge, dovri anche in votazione all'urna, scrive la Vishnanka. Il Biro de Viadi Online, Last Minute, volnitza ja plifich l'intelligenza artificiale per sias facentes. Per quai prevese l'interprese de reduzi in quart dallas radont mili e sischient plazzes. Becian clere quant fich che le mesire per tutti alles plazzes in Svizzera. La ristrutturazione va essere fine in mezzon e portata venda longe venire sparings annuals de bunumain 15 milions francs. Quai comunicesce Last Minute. L'interpresa è una delle grandes in l'Europa che porge viadis paujals. L'arbitre per il prossimo dieu della nazionale svizzera al campionato mondiale de Balapè è conoscente, ma nave il dieu contro la Bosnia Erzegovina de demauna saira dell'arbitre portugais João Pinheiro. Per l'om de 38 anni è il primo dieu in somma che il civile d'un campionato mondiale. Ed anche il risultato da questa notte, l'Argentina guadagna contro l'Algeria con 3-0, Lionel Messi a 6-3 in tripletta. La Norvegia batti l'Iraq con 4-1, la Francia a guadagna contro il Senegal con 3-1 e l'Austria a batti la Jordania medema main con 3-1.
2: La meteo.
3: O 2 ore 10 sulle Iva, il 20° di quintaccia è la con single Zuradis. La temperatura maximale è a Samed tra 22 gradi, a Scuol tra 26 gradi, a Ion tra 28 gradi e nella regione da Quira vengono fino a 30 gradi. Ciao!
4: Qui è stata la novità.
0: Ulteriori informazioni chatai sin rtr.ch.
5: Corsa entre las nov, pacifica pausa de caffè in Giavigenza, tutta altra che pacific vini pils profis de Vello, si ben umens, scodunnes, cultur du Suisse, canceva, cun ben anqual novum. Tematizenza è un quart, io son Gherine Ianchi, shalou. Mainza? Ah, quella che ho dato in definitiv. Il tact, eh? Bo spundi il caffè, eh? Queen, another one. Bites the dusts.

0: je sais pas.
1: Allora, il da me un da cicè che va or spirba la pesce un quasi un po' ed zut. Ozzon c'è il Tour de Suisse, la prima gamba bu in Svizzera, ma ben l'Italia, Sondrio, avon che il tross arriva lù da me un per le etappe scruge traverstras la Svizzera da Locarno, sur Bogni Ragaz, Arburg, Villars, sur Olo. A Nief e Bumo Kins dat lanciata sur confin per aggiunts finanziales dati in edizione scursanida della 89 avla edizion Mosur Chungis at Eniev Kultur de Suisse de las Donnas a Leuc Parallel. Simpio menzis medemas chancuns, medemas etapas. Ci ca ascia tre en iam prim trico de lidra dil Tour de Suisse vit miets gi venien las Donnas ca parten adina avon ils omens spiciantes el arrivada. Attenzion speciala, clar. Marlene Reusser, la simpatica Bernese, che ha triunfato in Vergau al Tour de Suisse, sia stagione aber tutt'altro che sempre con sia blessura a tutina. Reusser, sauda e quella che è il ravui delle favorite. Til Zumans è il gron favorit. Sil classamin generale Tadej Pogacar e il Cachon Gudignau, quattro il Tour de France. Tour de Suisse, oz partenza via rtr.ch delle novità. Teninza se capesce sil current. D'apropo ciclissam, d'antuor in quei giri il G7 de Cercladur oz a in gron del mondo il ciclissam Natalizzi Edi Merckx. Il belges nisceus il G7 de Cercladur 1941. Ascia che l'ascia fa princes oz si ochontinaval anniversari. Nusta clei no se un pauet musica Post Malone la Morgan Wallen alu gizenze la zureies per udi a cientera romoncia con un sascein gratulà a termetter auguris.

0: Naschidas e naschilgi dils gisette de Cercladur, che nos ensegnò posta ad estien gratulacau via radio ein en dus in umma d'ina donna, ad omis dus nisci avon Courantons, Jauges Ladies First, giù at Oberdiesbach, el canton Berna e sila Bettina Schgier, castje festiva il bi radun de Couronta at Amusté, dati sigir inidus vivas pil Courantaval, sil Courantaval de Nick Ulmer. Cica gratulesce vus, cuncei balz plaids, javis, se capesce il regal da musica, tot quaesco adina na vendelas dodija mesa, at esco adina, cui vegn, un pau vergau las nof, es iuras de pacata ella.
1: La cupina.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol, il bogn cun aua minerala, bognengiadina.ch.
0: Epa kata a scriver c'hai adressa sila etichetta. Ez decide cici de vus, can conosce cici ca a natalezi es giset de Cercladura ca vus les fa quella surpresa quai plige cun nossa scadiola lubo tarjinei, telefonei, non lo cien vegne venciciun 30 a ci sa forse su dinze cia son en quart.

0: talk about.
1: È stato in spettacolo, ha quinze presentate insieme in tribuna Madonna alla Sabrina Carpenter. Carpenter! Oh. Ures de calaci, non c'è babbi già, eh? Natalia. Natalia è pronta da sorprender. E oggi non spiegai non in te sin quella creatività per niente quals biets di opener.
2: Sin usci in ovra,
1: in ovra.
2: In ovra literare.
1: Literare, monumentale, son quasi.
2: Non sono regalati al term bello, c'è un premio. Nata, non so proprio che c'è so cool da guadagnare per due biglietti per l'opener Lumnizia. Ed è senza proprio simple da guadagnare quels. E la concorrenza oggi non è nemmeno così grande. Non ho niente da usci per gli annunci. E tu ci vuoi sapere se in sé. Or de che motiv c'è qualcun o merito due biglietti per l'Open Air Lumnizia, tramettere un audio via WhatsApp e appunto se sei un po' creativo, se c'è forse il motiv o se fa un versin o

0: ce spure sen fer simplemente raquinter un storge da d'una levra e d'una rizza ci vemme da opener l'umnezzo e x o che qualcosa loro so fiche buone chances da guadagnare a squals biglietti.
1: E non sven giù due gnocche si storia sto conosce ne vedo quando che fanci benga den sinamurai son ne von vence na barga vence ocho ons che diamo ridai o slu vence ci nonz
0: fiche una bella storge e alla. La mamma ci non può avere ad open air perché la figlia è nida sul mondo e dove ir con la figlia del cianotto ad open air. Era già un'erficina per
1: l'istoria. Qua è bene, la storia può essere storia intorno all'amore, la famiglia, da scia, senza essere
0: intecchina. Insomma, no. C'è una storia da parte, bisogna una volta cool da savai.
1: C'è chi
0: forse qua c'è in nos al gorda, niente più. So c'è l'open air era grandius, ma nos al gorda più l'andervi.
1: Sto c'era quinta als colleghi. C'è che proprio c'è video. Basta, figliai quei messaggi auditivi, tra Mattei, tot tenor udinze, vies messaggi che via radio, all'usso di Stils Victors.
0: Precisi, allora tramitenza due biglietti per ir ad open air.
1: Allora, c'è un'inna da 100 che io e 8 con te?
0: Beh, preciso, ero da quando guadagnare 100 francs, ci sono ora il giusto momento che noi cerchiamo ed è creare quel da dots, quel sembgers. Schon. Pretende io a e se vesse non vesse c'è ora che è meme da lungi una voce per me, ma è se c'è un sembgers auditors ci conosce in quella storia.
1: Tutto qua lo suenter la mesa ad inte con cazzettas vignons che da nao ozza
0: naturalmente dopo ozza ciò e mi sono da cugina e ozza gianza der ciò su ante il restaurant de montagna al Pedel Pilatus.
1: Io les di in program pulpeo ed interessant Natalia Weber accompagna direzione pausa da mezzogì Gargine Janchi e Neven. Ciao ciao, buongiorno con la prossima. Annus mancunina per mie sorelle da Valencia, la cartolina da Ciadafeu. Ciao ciao.

Mind pel mercoledì insieme con RTR. Cici perseguitesce tutti gli giochi del campionato di Bellapé. Hey, qual va oggi una notte un po' più corta. Ma usce esco questa volta semplicemente. E spero che voi siate tutti una fitz per questo dì. Bel che voi stai in compagnia da RTR. Per voi al microfono, Natalia Weber. Buon dì!

Linda Ellis con River. Nus gianza ciò fer un viedi il istorge del Bellapi. E rotz ciò gianza un moment spettacolare e di storic ci discapitua d'un campione di mondiale del Bellapi. E ci ci ciatora, c'è un moment ciò gianza? Guadagna 100 francs. Giuvo ven in 3 minuti.

0: Zucchero e musti il grande babumba.
1: C'è moment del campionato mondiale da balapesso sognau. Tra il pass, finta il gol.
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobiglias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch.
0: Un moment historic con quistas indicazioni.
3: Ne gina quinta con questa fin de geu durante che pluveva sco orzadellas. Il favorit valeva sco non battibel. Quest geu ne diventa bec mort vista sportiva, ma maner sociala in simbol.
0: Io pluvia, ed il favorit non ho guadagnò. E finoz esco un simbol sportiv ed er sozil. 0820-2530 c'è moment historic cercians nus oz. Da guadagnir 100 francs il prim telefon sclinge, nus provains. Erter Natalia, buon dì, c'è il telefon?
4: Ja, bien, di che è Pia Gigi.
0: Allegra, meins giorno Pia. Quant fern perseguitesce il campione di mondiale di Balapè quest'anno?
4: Mo, in te, so, mai, no.
0: O c'è il giusto svizzers o erin c'è otters? Yeah.
4: No, sono piuttosto mai il Svizzero.
0: Il Svizzero, buonissimo. Allora, guardando se la guadagna 800 francs da una pia, c'è la penso, c'è pure questo essere?
4: Se avesse questo essere, das Wunder von Bern.
0: Mm-hmm. Il miracolo da Bern. Un po' in cera qui con per details tiers questo miracolo. Solo che un po' appunto ci dà la loro favorita, ci ti guadagnò alla fine del Queens.
4: Also io stavo la terra tedesca contro l'Ungheria, a quintau avevano che la terra tedesca guadagna, ma io stavo il contrario.
0: E idea del 1900, solo c'è an?
4: 54.
0: 54, preciso, usce esco e ella ho assolutamente ragione, non svanz preciso cerciò il miracolo di Berna.
4: Super, un grazie al fit.
0: Però alla fine del Queens va allora la Germania guadagnò il campione di mondiale, ha?
4: Okay.
0: Il tuo campione mondiale. Ma qui non importa, insomma, cerciò vanzi il momento del il miracolo da Berna, nostra metà in sfiggio guadagnò il 100 francs ed alla donna Pia.
4: Un grazie al fit.
0: E la fa guadagnò in cuore restare al telefono, c'è posso pigliare su l'adresse. E per tutti gli altri auditori, vi conosciamo il giorno, ma cerchiamo un nuovo momento.
1: C'è moment.
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobiglias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch

0: Las novitats da RTR.
1: Ielas dies, jeu son Alexi Baseglia e quei dati de nov. Dargiu cocaina a persunas fich dependentes, Peter Paia vol specia. E con Leandro Testa candidescios in a quarta persona per il presidio comunale de San Murezzen. Il Grischun doit desistere il momento de fare un'improva de pilot con da giù cocaine e speciali risultati dell'improva a Ginevra. Qua dice il consiglio governativo Peter Paier e il consiglio Gron. Il deputato socialdemocrata e consiglio della città Quira Patrick De Giacomi aveva voluto sapere se sei un'opzione per il Grischun da dar giù a modo controllato cocaine a persone fit dependentes. Paier ha detto in sua risposta che gli esperti non sono ben perini se questa via sia proprio effettiva. Vitiers non sia quella probabile ma in era ben conforme alla legge. A San Murezzen si schlarge la scelta da candidature per il presidio comunale. Danof si mette a disposizione Leandro Testa per la successione di Christian Jotienni, qua il rapporto alla posta ladina. Uscì è data concorrenza per il candidato Adriano Iseppi e Sebastian Baner e la candidata Isabel Wenger. Tutti tre ne avevano ben contangil pli absolut la domenica passata, uscì a chi dovrà in secondo scrutini per il presidio comunale. Fin questa sera pon angulteriores persone s'annunzia. Bec mosser vecs online sco Google ed ex duen stoi paia in l'avenir taxes per ils drecs d'autur, schelz mossen parts d'articels de Gazetta. Il Parlament a Berna vol, ca talas taxes valienera per programms d'intelligenza artificiale. Per quai ja su entre il Cusè national, usere il Cusè dels Gentuns decidida da en avos al Cusè federal questa facenta, che per tot il drec d'autur. Il Cusei federal aus d'examina ils effects dell'intelligenza artificiale in plataformas e machines de ricerca. Il Biro de Viadi online last minute vol nizze ja pli fich l'intelligenza artificiale per sias facentes. Per quai prevese l'interprese de reduzi in quart delle sradont 1600 plazzes. Becian clare quant fich che le mesire per tutte le plazzes in Svizzera. La restrukturazione doit essere fine in mezz'on e portare a vendere l'onche venire sparings annuals de bunemain 15 milions francs, quai communicesce a last minute. L'interprese è una delle grandes in l'Europa che porge via di spaujals.
0: La meteo.
1: Oz fai aura dec sulle jiva, il sentiment diesi de quintaccia ai la cun singuls uradis. La temperatura maximale a Samed entre 22 Grad, a Schuel entre 26 Grad, a Jon entre 28 Grad ed in la regione da Quira venne fino a 30 Grad.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Mes di, mes radio.
3: Decider di abbandonare il vil conciente e cominciare qualcosa di nuovo. Precis qui ho Mark Lechmann fat. Dall'Hotel de Steiles vieta un ristorante de montagna. Oz un tradisciol un po' di più sur della carta de menu de questo ristorante. Qui ho disvus giustisco prossimo, cotternus, per vos il microfono, Natalia Weber. Buon dì!

0: Con Manu Ciao e Zet Ventoles, 10 d'un quart.
1: RTR Nossa Cugina.
0: Durant il giun podans nus imprendere a conoscere a Marc Lechmann. Elle cresce su a Truno, fa la scuola d'hotelleria a Pasuc ed allora lavorò in differents hotels. Uossa main el il ristorante Montagna al Pedal Pilatus. Sergio Guetsch ha discurria con Marc Lechmann 30 rotter sur de la carte de menu.
2: Nossa carte de menu ai vieti locale adesso di promuovere è stato importante che noi sappiamo tre prodotti soprattutto della, o della vicinanza ad entrare qui e automaticamente venire che noi veniamo in carta con tracce tradizionali svizzere, tracce tradizionali della regione e tracce che qui va a mera però con una casa di montagna che per esempio il Fiesburg Ronsenci in Sorveso Salao Fritz de la Mar, ni causa se schei.
3: Ma c'è nu schei a dus treis classikers da la carta da menu?
2: Nus vein gatsch per nus in gron Puresser, canum Neualp, a qual zamperina in a gadina massa Angus, Tiers, a palautre a schocon in a massa nuende Gijines, Surpors, de schei a nus Trigin la grande parte della carne da cui può essere ad un tras cui se la carta in te che sono date scritte von per esempio qualche vieti tradizionale tra noi a qualche marcia forse il meglio in le giogne di Purs che noi vain e con faccia di una mazzlega te vonesh praktisch con 100% e carne da cui può essere a più che noi vendin effic stei di stigs della regione.
3: Con vordarsi la carta da menu a me credo a nil il nome Berg Curry.
2: Ja, vain. Quei a un motiv a zvare se schei che la cuginiera ven dall'Africa del Sud. Allora wenn das fai insieme la carta a poi avon che noi sono in Cieden a pi eri quel schon klar nicht ne schappen surtout ve tracces locale sulla carta abbiamo detto della che e alle situtine ha un'intera in influenza o de saies regis allora è l'estia un cruio in tier preferiu de delle quelca la salmeira quelca l'alpi budiende quel stau quel curry de mai che nus ven la canca venio del curry del puresse gat de sperres essen sebe se de cidi per quel nom
3: Berg Curry e na traccia sen la carta da menu da quel ristorante da Montagna sur Crianz agli pe degli Pilatus. Marc Lechmann, c'è nene da quellas specialità e vos favorit?
2: Io sono c'è piuttosto quel della carne, se di carne secca ni carne bersada, cocchio ai vieti bugien, ai son lendi ligiongi de pirc. Versioni di problemi di mia amicidina.
3: Date le carte speciali per occasioni speciali?
2: Assolutamente, per esempio, il Dies der Pasches, quando si fa vendere questa sonda in una carta con si ha soprattutto tracce di pesce, noi veniamo alla vicinanza in a quindi si possono dare tre forelle fresche della regione, che in la cascia di si e la con l'aua del Pilatus, a poi veniamo, per esempio, su c'un caismus wenn se fatje tratjes del grill de maikere sibia laura a de scheisse de tainu sagen man i din intek alla sezion ko ke wird important per mai per esempio wenn se lo e in tich meins den di oktober a Carselvadi del region si la carta a bifi gains lo sven 3 in tich november in sidumnada metzgete
3: Kand important è da dar variazion enten quellas cartas da menu eba kun crear per mincia occasione na acna carta da menu.
2: Quel che important per mai is nelle saisonalità ni schinsles so wie buns produkts produkts fresh so del meine kinst so wie quel ca gat saison po che piste di aquael pi bi agost a po de quoi no essenza alla mia vita motivare figlia ne budien che non mi danno di ne puspai la carta da provain d'essere sci sezonal scopo saival allein di cui va per la organizzazione e per la operazione a cui hanno bu grandes midades nisci

Bibi va plan con 5 in 4 minuti is alles 10 mezz e va già bot in direzione bigliets del Open Air Lumnizia. Qui Stefne Regaleins nus mince di de lundi fin venderdi bigliets per l'Open Air Lumnizia, ma quals nu guadagnais us be con telefoner, di per se vos vais da fer qualcosa, nempi trameter a nus un messadi auditiv via WhatsApp. Con il motiv per ce che vos vais marito quists bigliets. E per plagiar tramete propi un messadi audio, perché ci vos scrivai simplemente be, l'ora non è parte la concorrenza. Ed è già surfnia l'uno l'otro propi bel versin scritto in herzig splits, ma appunto, ci des ben scritt, l'ora non vela qui. Prida qui, bigliet, insembl vos curagi, tramete un cuort audio via WhatsApp, perché ci vos vais marito a quists bigliets. Scudit più creativ e melder cides, più grande sono le vostre chance, ce guadagnais. Tutto quello che potete fare, contrametter l'audio al 079 200 7097.

0: Les Dejemezzi in Ondas Rumäntschas.
1: Il Gelender.
2: Presentat l'Opener Lumnezia. Das 23 für den 25 de Fernadur a Degen. opener-lumnezia.ch
0: Pleits ci sotten sur la parade d'acque ozza cura in il Museum d'Art, l'Atelier Rumänsch, is per i feins 36 e 12 anni, c'è voglia di dir a guardare scu prima in exposizione e zieve svesa in cittventir creativs. Questo atelier comincia oggi, se va a mezzodì alle 2, se non c'è, potete allora sull'adressa o via telefonica vos chatais sun calendar.ch, lo chatais era incinuato tutte le indicazioni che ci gira precis in questo atelier rumensch al Museum d'Art a Cuira. L'ora muose il quinoa, questa sera il film Blackjack 21, il film de juvenils ci vem a Las Vegas per quinter cartes ed imbrogliere al casino. Le porte del quinoa evren alle 6, il film comincia la sera alle 7:30 sul Cornplatz a Cuira. E l'ora, Giants News, in avanti. In noce vos potesse oggi rattadlere il concerto Woodwind Quartet a Sel sulla piazza de Ginenche a Sel la sera alle 6. E dall'anquart sind scunten oggi sportistas Florina Marti e Dönis Feierabend per un discorso sur de carriera, sfidas, crisis e la relazione attuale col sport. Per i rattadlere ad elle suas weisse d'esser alle 7 anti il forum riet all'anquart. Dopo musica, desco allora oggi il concerto a cappella der Lenz istà e la baselgia veglia da lunch la sera alle 7:30. E per finir oggi fus l'ora anche un referat sur dels confins del comune de Velsot, l'importanza geografica, storica e politica. Quis referat, qual comincia la sera alle 8 la sela polivalente de Tschlin. E loro guardano anche kurz der Demem, a Schuol per una, il Café Rumänsch, anti l'Hotel Bellaval, lenz mezzdi alle 10, ed anti il Schuol Palace a Nairs, il concert del String Quartet al mezzdi, punkt alle 12.
1: Il Gelender.
2: Präsentat l'Opener Lumnezia. Das 23 für den 25 de Fernadur a Degen. opener-lumnezia.ch
0: E fino a se non ho coincido ufficio bieras annuncias per il biglietto dell'Open Air Lumnezia per dire che non c'è la chance. Tramite un audio a me via WhatsApp curce, con raccontare a me per ciò che vuoi avesse marito qui il biglietto. Tutto ciò che stai a fare è smettere sul piccolo microfono raccontare curto per ciò che vuoi avesse sguaggiato quel biglietto e forse ci guadagnai selsi. Numero di telefono 079-200-7007. 079-200-7007. Tramite un curto audio e guadagni biglietti per l'Opener Lumnezia.

0: Gioia Marlin con Difficult vengia ins las undascisa e ed è survenia il seguente messaggi via WhatsApp.
1: Bienvenuti a Giuseppina Aubry de Sefgein. Io se la grazie fece di un biglietto per cui chiamo un con mie due sores ad opener a cui hai credo mai dau che noi sven dominiamo da di tutte le tre insieme. Poi fosse un lessic per cui le sniazze sono intorno, il nef, mese fons, mio a cui fosse super cool.
0: È super cool, esa di mena erte guadagnir biglietter RTR. Cordiale gratulazione alla donna Giuseppina e già vi buon divertimento da poter i loro coole source la prima volta insomma tutte insieme at Open Air. Buon divertimento e bella fin defna de festa.

0: Shakira Bernaboy, dai dai. E nos fans dai dai in avent cul prossim punct de mischun.
1: RTR Impuls.
0: Ed als Impuls vengen oz della Laura Loretz de Sedrun.
2: Venderdisle de maun. Ju spetje wessen in telefon. Als ufauns in ein Schkola, a mi esche diola caffè e prompta. E voilà, ischke Lina. Oele giu in date, per precisa in date dobel. In a freschia an conoscientia, ansiamen con duas freschias amicezies. A quai tot vos maise per in a China. Stress trai dobel. Mies ureie sen gizzades pel report. Ella tila flat a prencatsch. Eins a set sa sta una biala sera. Buna, allegre jut. Pie fec loc a begge streng. Ella se gizzadade giu, gie avaun quella sera siat descu manifesta, iumaia bacallau. In a traccia tradizionale del Portugal. A quella ven survida als biec cas per da investa ein lor cugina. Con indus lux vin, se qua da domenie a magunà. Bege fa complicau l'an prima santupada. Si in conoscienza o bege a un grandes experiences con si unas fin. Se ves di esser già lanciata, ma l'an pernaivel, a chi so, forse schon in crap de scarpec. Pie traflata vin avau. L'os o il perin surviu la china. In un pot, ris, cun magungaina, a frex de la mar. Io son quasi dada giù della soppia. Ella era.
1: Impulse.

Musica svizzera de Marius Bär con Horizon, musica dell'Empassò. In 4 minuti is alles undisch, tempo per le prossime novità. Finter quales docque enche un classiker del 85, les Bengals, If She Knew What She Wants.

0: las novitats
1: da RTR.
2: Ielas indisch, jav son Alexi Baselgia e quai dati da nov. Dar giu cocaina persunas fitch dependentes, Peter Paia vol specià. Ed il Parlament a Berna augmenta la taia sin le plivalur per la tredijavla renta da l'AVS. Il Grischun doit desistere il moment de fare un'improva de pilot con adiu cocaine e speciali risultati dell'improva di Ginevra. Qua ha detto il consiglio governativo Peter Paier in il Cusei Gron. Il deputato socialdemocrat Patrick De Giacomi, che era consiglio della citata Quira, aveva voluto sapere se è un'opzione per il Grischun di adiu a modo controllato cocaine per persone fitte dipendenti. Paier ha detto in sua risposta che gli esperti non sanno bene per se questa via sia proprio effettiva. Oltre da qua non sanno quella probabilmente non era bene conforme alla legge. In la discussione con finanziale 13 la renta dell'AVS, il Consiglio nazionale prende una decisione. Auta che il Consiglio dei Gentuns hanno il Consigliere e Consigliere nazionale di Gie documentare la taglia sin le plivalur per 0,4 punti percentuali, tentando na per augmentare le deduzioni de paia per 0,2 punti percentuali. Il Consiglio dei Gentuns aveva di Gie a queste deduzioni. Ose è la facente per augmentare la taglia sin le plivalur pronta per la votazione finale. Bech mosser vecs online sco Google ed ex duen stoi per ja in leveni taxes per ins drecs d'autur, schelz mossen parts d'articels de Gazette. Il Parlament Berna vol che tales taxes valien era per programms d'intelligenza artificiale. Per quai ja so entri il Consell National loser il Consell dels Cantuns decidi, da da in avos il Consell Federal questa facente che per tutti il drecs d'autur. Il Consiglio federale ha esaminato gli effetti dell'intelligenza artificiale in piattaforme e macchine di ricerca. Il Bureau de Viadi Online Last Minute vuole iniziare a applicare l'intelligenza artificiale per sia sufficiente. Per cui prevede l'interpresa di ridurre un quarto delle radonte 1600 piazze. Bitte anclare quanto fitte le misure per tutte le piazze in Svizzera. La ristrutturazione deve essere fine in mezz'on e portare avendo anche venire risparmi annuali di buonamente 15 milioni di francs. Quei comunicazione last minute.
0: La meteo.
2: O 2 ore 10 sulle IVA. Il 20 mezz'iesi di quintaccia è là con single zuradis. La temperatura maximale è a Samed tra 22 gradi, a Scuol tra 26 gradi, a Ion tra 28 gradi ed in la regione di Quira vengono fino a 30 gradi.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Ozendi, es quet tur normal, duones elegen e vem a vuger, duones candidation ed alles fem politica. Ma la via es ste da lunge fin lo. Hai plano quista via, em pusses duones, la prima grigiuna d'era Hortensia Fonsalis, ci vivaiva il 17 centinir a Majavilla. Ella nu vaiva enche domandò per un sedel da vuger, ma...
4: Dat le, nus duones, stuvans war il dret da d'una formazione, nu stuvans avere il dret da fer e viver nossa vita scuccia nus volens. E qui per me es usche il cumanza meint da d'una certa emancipazione.
3: Qui dice l'istoriografa im nedre dell'archiv culturel de duones del Grischun, Silke Ridolfi. E con ella fanno so in questa mezz'ora un po' in viedi tres al tempo e udins de più da Hortensia ed otras combattantes dels drets politics de duones. Mio nome Natalia Weber, belce terlais RTR.

0: Il cumainzamaint de l'istorgia de las duonas e la politica grischuna nu cumainza in un parlament, ma bain in una stenza de studi, quella de Hortensia Fonsalis. Ella viveva il 17 centinier a Majavilla e fava qualcosa na usitò per duonas, scriver. Raquinta la historiografa im nedre dell'archiv culturel de duonas del grischun Silke Ridolfi.
1: E quella duona là o d'ora cuders, sco una delas prümas in Svizzera, Chanala Prüma, o gia una formazion scientifica, es steda in corrispondenza cun gers scientifics in tut l'Europa.
0: Nascida al 1659, crescida su, antil Ceste Salenec a Majavilla. Media, publicista, perscrutidra e scrittura. Ella ha dit che duonas droven il dret de formazion ed il dret de viver la vita scucellas vöglien. Quei stol comainza meint d'una certa emancipazion. Oz, tuna quei edivaint, evident, de sia temp, dera quei naturemans quaciosa fic radical. Hortensia Fonsalis sei stede una duona eccezionale che egia ergia durante il tempo da vita gia un grande rebomb.
1: Qui deve discussions sur la sia cuders in postute una disputazione perché ella aveva scritto contro una chissà predicanz e aveva naturalmente una reit già la bassa e all'ester. Ella aveva già una personalità fic ben vissa.
0: Ed ha allora mis in sé il crap de fundament per i diritti delle donne in Grischun. Var due cenanze più tardi, sono comparita un'ulteriore pioniera. E da quella, udinze un po' più tardi.

0: pretende Meta Fonsalis sco prüme insomma in Svizzera tudascha publica mainch il dret de vuger e de leger per duanas. Ma con quella domanda sai ella stede mema de 20 ore per sie temp. Qui malagia l'istoriografa Silke Ridolfi.
1: La liet o rissur de della, el o erkrepo criticas, el dera destruita l'ura l'ultim, e quid era simplemente una dona ci niva voce in danza me ma vot, con sies ideas. Ella era una donna solitaria, una aristocrata, non aveva una reit, non voleva nerna essere insieme con altre donne, so gente, società. Ella era una historiografa, la prima historiografa promovida in Svizzera. E il rimbomb era negativo.
0: L'exterior vez Meta Fonsalis gie da pü aliedes da quel temp. Los formaivan nempe movimains ci combataivan erpel drette leger e da vugir. Per exempel in Grande Britannia, lo deren las modas fitch radicales per contanger appunto il böt a nive protesto, salentaiva sa vida saifs uce las duanas davan da fatte fö a cescellas e da ceses da politikers. E si stavan lura ir in prajun, l'ora desistivano semplicemente da mangiare. In Svizzera non dava qui da quel tempo un gota con gualabel.
1: No, in quella forma no. Also, le Svizzere so, le Grigionais sono io fece amiaibili e qui non deve chitarnos. Cioè ci deve, una donna era del circa 1860 le prime donas che provò da s'infiltrare in la società, da dir nus stuvenza vair els drets o fat petitions, que deva che schont, ma che era fitch moderat. E da che la suffragettas, na, che non creitsche che fis sto er util ter nus.
0: Hai, tente als prüms percendanz del movimento pels drets politics delles duanes e delles prümes pionieres. La Marella da quista saire, ci vus preis a tedler a partir della sesera quinta, quisti storgia fin al di dat oz. Mus la cetais ergia uasas in rtr.ch per tedler, e se nos essens già tel tema. Hai, da spö domenge savainza, in grigiun essens uasa encin pass pü in avent. Per la prüma vota insomma, sarò a partir dall'ancivain nave una donna, ma ben duas donnas in la reggenza grigiuna.

0: Direcziun Gentir cun RTR dis las 11 mez per vus docuas las novitets cun Alexi Baselgia.
1: Carmelia Meissen diventa l'autoron presidente della Regenza Grischuna. Con 99 de 99 furs valaivlas, ail cusè gronne legiela. Carmelia Meissen surpia pel in prima giada quest uffizi. Sco vicepresidente della Regenza per il 2027, ail cusè gronne legi Peter Payer. In la maggiorità, ail cusè gron vol che il centun meta ora dus lufs cervè. Dus propostas contra quest plan, ail cusè gron refusà. Ils dus animals tuendran plazza als treis lufs cervè, caran venit saietats per sbai durant la chiaccia sin lufs l'an 2024. Per finanziala tre disavle rente da lavi est tu ai moda in augmenta la taia sin le plivalur. Il cosè nazionale ha refusà ad augmentare las deduzions da paia. Il cosè del stiantunz era 6.000 lemne passada per in finanziazione masciadada. L'augment alla taia sin le plivalur sta dentanca anvenit tras las votaziuns finales, se il suenta dovri anche il consentiment del pievel e del stiantunz.
2: La meteo.
0: Oz, zieve mezzi splendura al solal, l'ora vaira sovenzi, poi in cielo calma, in stventir un po' in bleic, da mem dominesce l'ora il solal, zieve mezzi sformen in pir nuvles, sur las montagnes, e versaira spette l'ora in pustitla las vals tagliemes, e in cielo un po' in plufgia. In la regione da Cuira, venque l'ora oz fino a 33 gros, a Schlerigna fino a 22 gros, e da mem vola temperatura l'ora maximela, l'ora su fin su 33 gros.

Mica con Grace Kelly. Ils ultims dies, con un po' pluvia, le temperature nena propi fich otte sentiments de stet, nu va vei il personil mangia se propi in chebgers. Ma uessa, uessa tvainta qui stet. Le temperature crescen de di a di super termometra, cuira oz 30, de mem 33, venderdi 34, squersande domingia, lundes di loro propi il pic con 35 gros. E dis, wow! Genial, è malegre proprio in queste temperature. Otters zoppen forse il glaciere, ma ci ci ho guggendo il ciot ed ester da quelle temperature guggente d'ora, quel drova naturel mangi er il giusto equipamento. Suente memes, cepè, ulieres de solail, creme de solail, eccetera, eccetera. E per qualcun di voi, deia o se co usce un pacchetto di stet. RTR imbellisce il vostro stet e fa tenere ora la cellula un po' più semplice. Se voi siete sgugente usce un pacchetto di stet di RTR, den telefono a me o se al 0800 20 25 30, nus al 31 e l'ora per le temperature di cellula vesco qual'ora deve essere per voi il cescello. 0800 20 25 30.

Pel campionat mundial ha ni domandà a differents experts. Da balapè, da sport, experts da datas. E da fatta, experts dalla meteo. E c'hai Disney? Minchun al chatter. Per quai domandai ni sapiens a voi. Chi vin campion mundial da balapè? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fatta i sci pro al finale. Datio vos tip fino al 27 da iun sun rtr.ch. E col red tip ed un pa fortuna, gudoniaut un tricot da nostra nazionale con le sottoscriptions da totas joaders. Forza gudonia la Svizzera proprio al titolo. Chanuglia, out almain vu, gudonia.

Remo Forer con Falling, sia single de quist an. In 8 minuti las 12 seggio questo surpille allora pel magazzin de mezzdì e vi vise tutti un buon appetit, si do in per voi un po' in musica, si ave scuditi il magazzin e nos in sudin sura da ciò alles 12 mezz per le gratulazioni de RTR. Per visi il microfono era Natalia Weber, fin più tard.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: Carmelia Meissen, davanti a nuova presidente della Regenza Grischuna, a Nitalgia in Zoll arrestò in anterior funzionari Grischun e a Parsonzen Zursese in Zoll accatò in Schazzi del Taimp passò.
2: Wir haben Hinweise auch auf römische Nutzung und das ist natürlich spannend, dass wir da einen neuen Punkt auf der römischen Landkarte im Oberhalbstein haben.
1: Erpils Archäolog ist eine Surpresa. Bavegna a quella edizione del Magazin de Mazde agli Mikrofone Sergio Guetsch. Allegra! I dat novità zur dil Consell Grondi des tutegna dar dus novs lovs cervers an sur selva. Il Consell Grondi sustigna con che la Regenza Grischuna til remplazzament planisò. Anna Selina Quinter con ils details.
3: So entre lunghes discussions abbien vein deputades e deputai che han priu al plait e la maiorità del Cusei Grond tutine restade tal plan della Regenza. Letz aveva il sender emplazzà con dus lufs cervès quels che eran venissi tai per sbai al 2024. Quei previta incest per procurar per diversità biologica a patene la baloncia del diember. Il remplazzament è venuto discutato al Cusei Grond con quel che quella era venuto sistius per vedere due incumbenze ot las restes del center e della Partita Popolare che l'aveva impedito quel. E la discussione intorno a Luftcervè era nel Burgois per inegare bode di inmeini, soprattutto dels liberaldemocrats an sostenuto la regenza che in reintroduzione sedi la treccia voia.
1: Nous restagnan til Consell Grond Carmelia Meissen davant a l'Otron, presidenta della Regenza Grischuna, con 99 da 99 vots valevla soil Consell Grond eligia Carmelia Meissen scu presidenta della Regenza Piglion Vanch Vanchaset. Las novitats con Livia Caduff.
4: Carmelia Meissen diventa uscia per la prima giada presidenta della Regenza. La consigliera governativa della partita del Center succede a Martin Bühler, che anche fin la fin dell'on president. Meissen è chef del Departement d'Infrastruttura, Energia e Mobilità. Plin avant surpiglia Peter Payer il post del vicepresident della Regenza. Elle veni elegi con 110 vus valaivles. Il Grischun doit desister il moment de fare in prova de pilot con d'argiu cocaina. L'en prim speciare ils resultats de l'emprova a Ginevra. Quai ha dici il cusselier governativ Peter Payer en il cussel Gron. Il deputat socialdemocrate cusselier de la citat de Quira, Patrick de Giacomi, aveva volis savair si saia in opzium per il Grischun da dargiu a moda controllata cocaina a persunas fitch dependentes. Payer ha dici in sia risposta che ils experts na saian bec per inas a questa via saia propi effettiva. Vitier na saia quella probablemain era bec conforma alla legge. A San Murezzan s'aschlargia la scelta da candidaturas per il presidi comunal. De nov sa mette a disposizione Leandro Testa per la successione da Cristian Jotieni, quai rapporta la posta Ladina. Uscia date concurrenza per il candidats Adriano Iseppi e Sebastian Banner e la candidata Isabel Wenger. Tots trais n'avevan bec contangi il pli absolut la domenica passata. Uscia che dovra in secund scrutini per il presidi comunal. Quel è il stesnov da Fanadur. Fin questa sera ponanc ulteriures persunas annunciar. La radunanza comunale da Zezras ha approvato il quintanual che sera con ingudoin da bunamain 180 mili francs. Quaiter expenses da passa 17 milions francs. Plin avanta la radunanza decis d'abolir la taxa da base per dismettere il rument. Da mai chi sa tracti ad inamidada da leja, dovria anche una votazione all'urna, scrive la Vishnanka.
1: Per finanziar la tredagiavla renta della AVS desnera augmentada la taglia sen la plevalour d'antant bec la deduzion da paia. Il Consell Nazionale oz nomnada manch angal de cea ad ena part della finanziazion.
4: Con quai è la deduzione da paia per la finanziazione da AVS ciut mai sa. La taglia simpli valur doi venir aumentata per 0,4 punti procentuals. In squinta con entrada stat 1 miliarda francs a don a partir dal 2028. La tredijavla renta da AVS costa dentant 4-5 miliarda francs a don. La facenta per aumentare la taglia simpli valur è us pronta per la votazione finale in il Parlament, suenter duai il sovran svizzer decider. L'ultim di dall'inscunter dal stadis da Gesetz ad Evio ha il president della Confederazione Guy Parmela trac in bilancia positiva, ort vista Svizzera. Era che la Svizzera ne becch come membra dal Gesetz, sei stata in una buona ciagion da discurrer da vart incins temas che in importanz per la Svizzera. Uscia aia Parmela per esempio discurri con il president brasilian Lula da Silva o con il prim minister britannic Keir Starmer. Dalla delegazione americana ha altri interautors inscontra il ministro de finanzas Scott Bessent con Donald Trump aia elbe kurz discurri.
0: RTL, il magazzin a mezzdì.
1: A mincia tanta zoppa era nostra patria misteris in via di Anavosa in il tempo tras l'istorgia.
5: Ja, eine Arbeit, wo einfach gewisse Zeit braucht. Und dann werden die Gräber dokumentiert und am Schluss dann die Skelette borgen.
1: Ha capito a Parsonzan Zurses Cecilia Alo alla Leish fa per fine zurstar ils experts nosisens stos ai li e las gelateria ils kiosks ponz allegrar kels deis da vender glase la previsione da l'ora
0: la meteo.
4: Oggi entro mezzodì dati i polit Blair Suleil per parte es da quintar con singul suradis. Le temperature maximali sono 22 gradi a Sameden, 28 gradi a Lyon ed in la regione da Quira dati fino a 30 gradi. Ad era da meun dati Blair Suleil, il suo entro mezzodì si formano in 5 nivelli da cumulus, contersaira poi consunte in le svalade dal sit dar in un'altra pluvida. I vent più caldi, da me andati a Quira fino a 33 gradi.
1: Il è in casa scuorda den crimi, il cedis da cercladour o l'agentura da novitats SDA pubblicia in artecel, antil qual ella informescia ci in Svizzer sei ania arrestò dalla polizia italiana, antan in spital an Italia a Formia, antan la provincia latina. La descrizione da quel om o attrac l'attenzione. Avant novons en umnada manch sparia e non mainten la nagiadegna e mai ple santia in cedadel. Davart quel cas discurinza con nos redactora enten la nagiadegna Georg Luzzi per recapitular. C'è capito quel eda enten la nagiadegna cenza supona ossa ci quella persona arrestada an Italia pudes essere in giadinese.
6: Punta il 31 gennaio del 2017, il manager dell'ufficio di discussione fa le mainti in Gidinotta, i orda si apporta da casa alla Puncia Moesci e da quel di davanti non è mai più nuvis, la viva il 61. Ben botte, signor Concient, c'è quell'uomo, ci era manager dell'ufficio, ma non ha emanato in ordine i suoi uffici, e l'ha maldovrato e fatto delitti da facoltà e documenti. E quai durante 10 anni, dal 2006 fin al 2016. Il don di questi delitti ammonta su circa un mezzo milione francs, donagiate su nude persone private, ma in istanze comunali e finalmente c'era il cantone.
1: C'è indicesse che quella storia è stata in relazione con quella arrestata in Italia?
6: La descrizione di quell'uomo amanda la notizia della SDA a sconfà precis con questa storia. Anche il testo di quella novità va inscritto di un nome che dice 870 anni, che ha nu delicti e la somma di un mezzo milione e ha lavorato come manager di un ufficio cantonale. E ricerche da RTR a Mosà che è stata propria di un nome che ha lavorato per l'ufficio di discussione e fallimento. Più in avanti, alla polizia cantonale ha allontanato per 2 l'annuncio di sparizione su una pagina di internet. E che ci sto a Mosà Mair, dal 2020 aveva la procura pubblica fin già rilasciata un comand d'arrest internazionale contro quella persona. La polizia italiana ha osato arrestare quell'uomo E quai, curceldere in un ospedale a Formia, in la provincia latina, causa motivi da sandà. Latina è del resto una provincia che è sricciata prol schmuoglie dall'Italia.
1: Scu voglio an avant.
6: Ma a causa che si tratta di un comando d'arrestazione internazionale, è involvato il Departamento Federale di Giustizia e Polizia. Il procedere è ossa quel che la Svizzera ha tempo di 18 dits per inoltrare la domanda per la procedura d'extradizione, vuol dire Auslieferungsversuch. Tenor quel departamento, usce l'informazione in verso RTR, sai quella domanda ossa in elaborazione. Or da motivi da protezione dei dati e della persona non hanno in giunta istanze menzionare il nome ed è no, non fa in quai. Indizi e ricerche mostrano però clare che si tratta proprio da quell'ingiadinais sparì il 31 gennaio del 2017.
1: Aquella è informazione da Georg Luzzi. Giainz an Sursè, salò dati gli moments ci documentation all'istorgia, minciatanta zopa er nosa patria, misteris stupens gist sotils agent space. Quella è sto il cas a persons, quel ci ho ancet cun ciavarin fundament per una nuova garage, es a sviluppotar in veir viadi antil time tras l'istorgia. Federico Belotti è sto ai lì c'è ci è nia alla leis fo zurstar per fin ils experts.
7: Nous isens a persons a l'aur de la Vishnanka, tres lubrans del cervec archeologic Grijun en Anjanulles, mincigne davant en a fossa c'è ne de cevada or. An mincia fossa zacata ossa en schelette anc complet. Anturn las fossas è pusada crappa. I vin puzzagea con pinels, il material vin allontanò e quella degna quel cicciapolvre in funzione. Responsabile per i tre collaboratori se il plazzal è oz Raphael Sele.
5: Also, wir müssen die Gräber zuerst einmal freilegen. Das ist auch eine sehr herausfordernde Arbeit, also auch eine Arbeit, die einfach eine gewisse Zeit braucht. Und dann werden die Gräber dokumentiert und am Schluss dann die Skelette borgen.
7: E lì è anche una scienza degli archeologi. Già avanti 6 anni in solia cocca to scheletz, ossa vignem vetirs novs.
5: Damals hat man schon etwa 10 und jetzt sind nur ungefähr 20 dazugekommen. Also was jetzt da speziell ist, ist sicher auch die Dichte von der Befund, die wir haben, auf einem relativ kleinen Raum. Und eben, dass wir auch wirklich aus verschiedenen Zeiten einfach sehr schöne Befunde haben.
7: Endils Skelett cinzo salvò il match e quelde non fand da sei spignò Jones. Il Skelett cinzo scuvert de Raven del Tamp medieval temprif, da mai del Tamp anturn 707 Christus.
5: Es ist sehr, wissenschaftlich sicher sehr ein sehr wertvoller Befund. Beigaben haben wir jetzt bei diesen Gräbern nicht, also auch weil sie aus christlicher Zeit stammen. Und in dieser Zeit hat man dann eigentlich ohne Beigabe bestattet.
7: Siva di Avrel vincevo a Coapersons. Cato in solieren Furn d'Argilla era stanzas den lì d'abitadi, cenia construia sur il santieri, probabil plescenzons pitart. Impressionantes en las rosnas della picce den biec, la pigronda era d'ont en meter profonda e copudes esser stada ant la dimensión d'una mesa borra. A coira til servec archeologic sa facianta Thomas Reitmeier con la scoverta de Persons.
2: Da haben wir gerade in Persons jetzt sehr massive Pfostenlöcher gesehen, die tief fundamentiert sind und die entsprechend auch vom Durchmesser der Pfostenlöcher von relativ massiven Bauten oder obertägigen Konstruktionen ausgehen lassen dürfen. Das müssen wir dann schauen, wie wir das interpretieren, aber das sind so die wenigen Hinweise, die wir haben, auch auf die Bebauung, auf die Architektur, wie das ausgesehen hat.
7: La scoverta da Persons è piviglia, ci kelcinzo quinto an fignenos, dei gli archeolog cantonal.
2: Seit ein, zwei Wochen wissen wir auch, dass sich unter diesen mittelalterlichen Resten auch noch mindestens die römische Epoche befindet. Also wir haben Hinweise auch auf römische Nutzung und das ist natürlich spannend, dass wir da einen neuen Punkt auf der römischen Landkarte im Oberhalbstein haben.
7: Tils objekts da quel tamp cinzo cato, tocia ere nuscenum nada fivla.
2: Da haben wir in der Dose verpackt ein Metallobjekt. Das ist eine sogenannte Gewandfibel. mit der man auch aus der römischen Zeit, die gibt es bei uns schon sehr viel früher, aber das ist eine römische Fibel. Da fehlt jetzt genau das entscheidende Element, nämlich die Nadel, mit der man damals das römische Gewand fixiert hat.
7: La roba catada vin magasinada a Coacoira, il skelet von a Basilea per una ulteriore analisa. Per Thomas Reitmeier el Clair, la catada gida dan Clair da ple da l'istorge del Sursees.
2: Auch unsere Arbeit ist letztlich zwar eine dokumentierte, aber letztlich eine Zerstörung dieser archäologischen Fundstelle. Das muss man sagen. Was bleibt, sind diese Objekte und unsere Dokumentation und die Informationen. Aber dann ist die Fundstelle eigentlich wissenschaftlich sozusagen zerstört.
7: D'antant che les lavors continuescen a persons, probabel anche fin la fin de Cercladour, ins poglia veir marvelles, che il rapport final de la scoverta de persons, vign anche a portar alla lleis.
1: Federico Bellotti ha rapportato le fosse da persone. Sarà un tema questa sera in il telesguardo Vangelo 6 SRF Egne. Il dezembre da Castonella si è avanti per la primeda survignan pensionisti e pensionisti in una tredagiavla renta dalla AVS. Scucci che la desneira finanziata gli ezze resta d'intanto ven avanti in cadena incerta. Il Consiglio Nazionale oz bandec ea ad un augment dalla taglia sen la plevalor d'intanto na ad un augment dalla deduzions da paia. Che gli lainza osa analizar con Adrian Camartin a Berna e non enia debatto seis già la facenta e da vea notra antar las dus ciombras del Parlament federal ed ossa in a massa scalgias.
8: Ma io esco la scadiola niebele cupina che quella si gira su una decia fessa. Cai vigni strec el Consell Nazionale, lezze era ci mai clar, ed è che la PPS, ils Liberaldemokrats ed ils Wertliberals, ganen zemmen in a maiorità della Combra Gronda, che quel sein bucontenz con la proposta della Conferenza di Intermediazion era è en conoscent, vi uscia ebbe quella decisione na ad in augment della deduzione da paga moglie ad in augment della taglia simple plivalita. Ache mai moi na mesa sorpresa. Kula decisiun di il Consell Nazionale ai usse den ton klar ka moi bella part di augmenta la taglia sin plivalita va e la votazione finale il venerdis a leu ai ebu se dirsche quella amflulula fin finale propi in a maioritat en omis duas combras.
1: Per che kegli?
8: Della maggiorità del Consiglio Nazionale si leva di limitare gli augmenti della taglia sin plivalita in tocca nel 2033. Quai è usa bu en, also in una certa malcontentienza resta leu, e la maggiorità del Consiglio di Stanz leva ex num in una finanziazione miscedata, ma quella è usa edut maisa. La domanda è leu scina maggiorità è usa pronta da sil main salvaglia augment della taglia sin plivalita per gli da finanzia la tredijavla renta da AVS un pau tenor il motto plibu gen vizze c'hai el sac che da vi faccio tot per dominum clavella. Ad esce omis duas combras die nulla fin finale gel venderdis dependi lueon adina de las votantes ed ils votants. Gli augment della taglia sin plivalita lez pretende gie in a votazione federale, a quella vien probabel ad vi leuk il novembre. Ma eben indipendent da tut quelles decisions san ins schon usse di che il squitch de reforma l'AVS che quel crescius massiva main avon paucas jamnes al Consell Federal giu presentau in prima proposta senza augment della via dicne de pension in tal augment vien usse ne ton pli probabel per quelle la tredijavla rente d'AVS vien es ma causa pli fitch si la cassa dell'AVS che oriunde mein acce mein preview.
1: Adrian Camartin, direct da Berna, grazie a Fitch, le discussioni intorno alla AVS von con quel an avant prossimo termine venerdì. E con quelle informazioni da Berna finisce il magazzino da mezzdì edizione il 17 da Cercladour Actual informò con RTR adegna e curacilezer via rtr.ch. Responsabile per il contenuto da quel magazzino Prisca Bundi, per le novità Livia Caduff, agli microfoni sto Sergio Guec, grazie da vos interesse. Da lunga suonan las gratulazioni con Natalia Weber, Javishan Bell, Siva Mazdeh.

0: las gratulazions.
1: Presentado il bogn Engiadina a scuol, il bogn con agua minerala, bognengiadina.ch.
2: RTR Surmes Disch per Eschel Gentir Guste, id es las dudes e mezz al microfon per vus Natalia Weber. Tempi dure, ce nus gratulains. E scoprim pudains gratulir a Nick Ulmer de Mustè, el festatge il 40 anniversari, ed es nie scrit. La suprestanza ed ils cantadurs de la Ligia Grigia gratulation a lur collega da cant. Giavigen in bigi da fiasta e vinavon bia plager col cant e il ravull de la Ligia Grigia. E sin clegia ce nostr lainzor osa er il cor viril Ligia Grigia, oz cun cant da laut.

Il cor viril ligia grigia con cant de laut per Nick Ulmer de Mustecci festaggia sia 40 anniversari. Il puntreise Mustè is la Caterina Bonomi Iacomet ci festaggia o sia non intesisivel. Il team, la squadra della puntreise ho scritto. Cara Caterina, cordiale gratulazione e tut bien sil 96 avel di de nascincia. Nus giavijain a vus buna sanadat e contentientia. Vus esses iningraziaivle e rusaivle cusadenta. Da bia Laura esses vus bugens in terrasse per contemplar il fa e dimanar ni semplamein gudi la contrada. Las visitas de vossa famiglia e dil temps che presentais tutts insemmen gudis ed apprezias vus zun fec. Cara Caterina, nus divijain a vus os imbidi de fiasta cun bialas sentupadas, buns discurs e moments plein plagir. Cordial salits de concussedens personal e meina casa de la puntrais a Mustè. E per la giubilare tadlainsus il corbeselge sedrun cun singer pren mai pil maun.

0: Il Corbeselge Sedrun Kunzinger pren mai pil maun. Ted lo Otsberg tulir alla Katrina Bonomi a cometti la puntraisa musti e le festaggi si anniversari da non inta sis ans. L'ora vens regalo la cupina e que o la Katrin Kolumberg de Kumbel pudie fir.
1: Ja, ho fes budien i l'escadiola ad Andrea Bert, de Vela, de Vigia de la Tubien, Gude, che non è stato nel 39, vai non in onto, che non vanno il 40, perché la faccio in vigia, se gude.
0: 39, anz festaggia Andrea Beart de Vella e la spa zaligrir de nostra cupina. E evt les lins de telefon, nos WhatsApp is er pront per vossas gratulazions spontanas, dego gen un telefon o scrivi un WhatsApp. Per telefonir 0800 20 25 30, scriver un WhatsApp podais al 079 200 70 07.

0: E qui non ho dirò, l'unico il telefono a Sclingio e l'endervi è la Deborah Fedi de Tusem. Allegra, mainz.
1: Allegra.
0: E noi avem gratulazioni, Zotz.
1: Mie gratulazioni van a Terdez. E vi sento gratulare a mia figliola, Mia Fedi. E gioi sar tutto il buon.
0: E da qui al festa per la Mia?
1: Sì, è un giusto inviati. Adesso mit dir ormai ci am lieber de scola per dann fare un paar festina.
0: Ideal, lieber als eben mit dir del DJ vel anniversari ci es vole in cede più. In quel caso, già vici un buon viedi finte la festa, als eben mit dir una bella festa insieme con la figliola. Nos cominciamo la festa con il Diabolix e la canzone Mare. Grazie a tutti per il telefono e bel se eben mit dir.
1: Grazie a tutti, ci stesse mai.

Ils Diabolics con Mari per la mia fede der dates la festaggia sia digevel anniversari e con quei ci des mercoledì o la libera al seva mezzodì e può fare una bella festina. Non so vi gente, tutto il buono.

John Newman con Comment Get It. La prossima gratulazione is rivede in scritt der me. Oz a sursaisa sa Ilian Alic Festival Quarantin Ons. D'accor, gratulatio e giavise tutto il bien de Schluein, Deccia Evelin. Tiel caffè, lu in auterdi.

0: Jane con All Right, it is lunedì in quart. Gratulazioni, sono qui per un Gines. Uscite per me, è tempo di dire giù da la cellur. Il bons del Bogna Angelina, questa metà in sus der dates della mia fedi. E la festaggia si è digivel anniversari. Gio vi gens bger plagiar con ir a fare il bagno.
1: RTR, las gratulazioni.
0: E voi potete assaggiare il 7 mezzo in compagnia di RTR con Bgera, buona musica da state. Al microfono per voi era Natalia Weber, ste bein e fin bein bot.
1: Il 7 mezzo di da RTR.
2: Con sempre Welt. Scoverides. E hits.
1: Musica non-stop. Messen Semen, de nostra redattura de musica, Christa Soliva.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Dus novs lufs cervers doin remplazar ils trais saetats en surselva. Quai ha decis il Cussel Gron? E, plin avanta il Cussel Gron decis che Carmelia Meissen diventa l'autoron la nova presidenta della regenza. Quai in dus tals tema sozza las duas al microfone Livia Caduff. Buonasera. En Surselva doi dar dus novs lufs cervers. Quai decis oz il Cussel Gron suenter lungas discussiuns. Uscia sustegna il Cussel Gron il plan della regenza ed ha refusà duas propostas contra quest plan che venivan orda las reggias dal center e dalla partida populara. Ils dus animals doin remplazar ils trais lufs cervers che eran venits saetats per sbail durant la ciaccia sin lufs l'on 2024. Carmelia Meissen diventa l'autoron presidente della regenza. Cun 99 da 99 vus valaivlas ha il Cussel Gron elegì Carmelia Meissen sco presidente della regenza grischuna per l'on 2027. Carmelia Meissen diventa uscia per la prima giada presidente della regenza. La cusseliera governativa della partita dal center succede a Martin Bühler, che ha anche fin la fin dell'on president. Meissen è chef del Departamento di Infrastruttura, Energia e Mobilità. Plin avant surpiglia Peter Payer il post dal vicepresidente della regenza. Elle veni elegì con 110 vus valaivlas. Per finanziare la tradigiavla renta da AVS, doi bevenir augmentata la taglia simpli valur, dentant pec la deduzione da paia. Il Cussel Nacional ha oz nomnata main bedic gea ad una parte della finanziazione. Con quai è la deduzione da paia per la finanziazione da AVS giut maisa. La taglia simpli valur doi venir augmentata per 0,4 punti procentuals. In squinta con entrada stat 1 miliarda francs a don a partir dal 2028. La tredijavla renta d'AVS costa dentant 4-5 miliarda francs a don. La fecenta per augmentar la taglia simpli valur è us pronta per la votazione finale en il Parlament. Suenter doi il souverän Schweizer decider. E per una novità da ciclism, la prima tappa del Tour de Suisse ha guadagnà Femke de Vries dal Pays Bas. A Sondrio e nel Veltlin ha ella battì nel sprint Lauren Dixon della Grande Britannia. Migliore svizzera è stata Steffi Heberlin in piazza 6, su andata Marlene Reusser in piazza 8. Terza migliore svizzera è stata la grigiuna Ginia Caluaris in piazza 14. La ciclista da Panaduz da 24 anni mida la prossima stagione equipa. Ella mida da Nexetis all'equipa spagnola da Movistar e diventa uscia come membro del team da Marlene Reusser.
0: La meteo.
2: Oggi in mezzo dati Polit Blair Suleil, per parte essi da quintar con singul suradis. Le temperature maximali in 22 gradi a Sameden, 28 gradi a Lyon e in la regione da Quira dati fino a 30 gradi.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
1: Il suo intermezzo da RTR.
0: Con sempre verts. Scuverides e hits.
1: Musica non-stop.

0: Las novitats da RTR.
1: La Confederazione avverteixa dall'onda da Cialira dals proxim dies. E l'Union Grigiuna da Schis ha saragiu l'an passà con in Gudoin. Qua in dus als temas oz alas trais, al microfone Live Caduff. Buonasera. Ils proxims dies veni polit ciaut in Svizra. Prognostica en temperatura sta 33 fin 37 grads. La Confederazione avverteixe per quai din onda da cialira marcanta. Da giovce da mezzdì fin martì saira vale per bleras parts della Svizra il secund pliaus cialim d'avvertiment 3. En Grigiun vale quel per il partenz la regione da Quira fin a Tuseun. Per il Chantuns Basilea Citat e Basilea Champagna vale schizunt il pliaus cialim 4. Darin avvertiments in il pliaus cialim date tenor la Confederazione in pliaut risico per problems con la circulazione u malesser. Uschiec ins tuai baivere wunda ed evitar schwarz corporals. L'Union Grigiuna da Schis ha fatto l'an passà in Gudoin da 34 mili francs. Sut Barbara Janom Steiner, che da pi l'an passà la nuova presidenta, ha l'Union modernisà il statuts e controllà pli fitch las finanzas, e si scritta in una comunicazione. Sponsors supplementars hanno contribuito al success. Alla radunanza dels delegats e delegates a Flem saien plin avant radunt 40 atletas ed atlets venits undrats. La pista da glatsch naturale a San Muretzen, l'Olympia Bob Run, dovrà in nov direttur. Gregor Steli cialasch come nader da gestion, quai ort motivs personals, sco gela dicen vers RTR. Medema meina era la manatra da projekt der Olympia Bob Run, Alexandra Kolb, demissionasso inter esser stada indigens der l'organisation. Tenor Martin Bertot, il presidente della Commissione da gestione della Bobera, seins già vida cerciar in a successium per il settembre e di seien già entradas annunzias valablas. La radunanza comunale da Curvalda ha approva il quinto annual da 2025, che sera con un plus da passa 950 mili francs. Quater expenses da bunamente 7,7 milions francs. Pin avant alla radunanza approva in credit da 280 mili francs per sanar la via Eccavec.
0: La meteo.
1: Oggi è mezzo di dati politici su Leil, per parte si da quintar con singoli suratis. Le temperature maximali sono 22 gradi a Sameden, 28 gradi a Lyon ed in la regione da Quira dati fino a 30 gradi.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatais sind rtr.ch.
2: Il suente mesdi da RTR.
0: Cun sempre verts. Scuverides. E hits.
2: Musica non-stop.

0: altro che luce.
1: RTR Musica per Linne Scadin. Per Tai.
2: Senti nell'aria c'è già.
1: Per Mai. RTR Simplemein per tutti.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il Cussel Grond refusescha in scumonda telefonins in scola e la Confederazion avvertescha dall'onda da cialira dals proxims dis. Qua in dustals tema sozzalas 4 al microfono Live Caduff. Buonasera. Il Cussel Grond vuol bec comandar telefonins in las scolas popularas. L'incumbenza del deputato Walter von Balmos dalla partita Vert Liberala ne bec venita surdata. Il scomonda telefonins ha ciagiunà in una gronda discussione in il Parlamento. Plers deputats e deputatas sen stats dall'avis che il telefonins in scola seien in problem. Quest problem deiden tant mincia scola uvisnancas schliar setz. L'Union Grigiuna da Schis ha fatto l'an passato in godoin da 34 mili francs. Sud Barbara Janom Steiner, che da più l'an passato la nuova presidenta, ha l'Union modernizzato il statuto e controllato più facile le finanze, e si è scritta in una comunicazione. Sponsor supplementars hanno contribuito al successo. Alla radunanza de delegadas e delegats a Flem sei in plin avant radunz 40 atletas ed atlets venits undrats. La radunanza comunale da Vaz Sud ha approvato il quinto annual che sera con un plus da passa 870 mili francs, quater expenses da passa 20 milions francs. Plin avant era la radunanza comunale da Curvalpa a provar il quinto annual del 2025, che sera con un surplus da passa 950 mili francs, dar expenses da bunamente 12 milions francs. Ils proxims dies veni polit ciaut in Svizra. Prognosticia in temperatura sta 33 fin 37 grads. La Confederazion avvertesce per quai di una onda da cialira marcanta. Da Giovgia da Mezzi fin mardi saira va la per bleras parts della Svizra il secund pliaus cialim d'avvertiments 3. In Grigiun vale quel per il partenz la regione da Quira fin a Tuseun. Per il Chantuns Basilea Citat e Basilea Champagna vale scizzunt il Pliauch Cialim 4. Darin avvertiments in il Pliauch Cialim date tenor la Confederazione in Pliaut risico per problems con la circulazione u malesser. Uscia cins tuai baivere wunda ed evitar schwarz corporals.
0: La meteo.
2: Oggi intermezzi dati polit bler soleil, per part esita quintar con singul suradis. Las temperaturas maximales sen 22 grads a Semeden, 28 grads a Lyon ed in la regiun de Quira dati fina 30 grads. Ed era da meun dati bler soleil, il suo intermezzi sa formen incins nivels da cumulus, conter saire poi consunt en las valades dal sit dar in un'altra pluvita. Ed i venciaut, da meun dati a Quira fina 33 grads.
0: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada a Tredisch e la via Tranter Pian San Giacomo e San Bernardino in direzione San Bernardino Serata. La ragione è in accident.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suo entemesdì da RTR. Un sempre verts. Scovrides e hits. Musica non-stop.

vus al puls della musica. Dal sempre vert, suril hit, finter la scovrida. RTR. Usciver ja, scola vita.

0: RTR, il magazin della Saira.
1: Critica anvers la Lia Rumantscha?
2: Esco Rumantscha criticesch proprio il mod co ci disnü comunicà e c'ha als delegats no sun nüt involvats.
1: An delegades e delegos en bec contains con i ageir de la Lia Rumantscha nous rapportagn e an surselva regurdentias da Brail del zons 70 en a exposiziun da fotografias documentescha quel taimp. Al microfone Sergio Guetsch Bavegna. Carmelia Meissen è neida eligeida sco nova presidenta della regenza con 99 da 99 votes valevla so il Consell Grand eligia Carmelia Meissen sco presidenta della regenza Grischuna Piglion Vance Vance Set.
3: Questa che pesce è un'inaga in honor tot speciale da sta presidia per in on la regenza scho esser co membro della regenza a una grande honor per quella inaga al punto sì.
1: Che è la prima da c'è la surpeglia che al post la consigliera governativa della partita Ilia Center succeda a Martin Bühler c'è anche fino alla fine da Caston presidente. Ella è chef del Dipartimento di Infrastruttura, Energia e Mobilità. Peter Payer surpeglia il post da vicepresidente della regenza Elenia Eligia con 110 da 110 votes valevles. Nos Stagna gistant il Parlament Grischun, il Consell Grand les bec scumandar telefonins an scola. Las novitats con Livia Caduff.
4: La gronda part del Parlament ha refusat l'incumbenza del deputat Walter von Balmos della partita Verd Liberala, che leva scumandar telefonins en las scolas popularas. Il scomanda telefonins ha ciagiunat una gronda discussione nel Parlament. Blers deputats e deputadas en stats de la vis che ils telefonins en scola seien in problem, per quaique els disturben l'instruktion. La gronda parte den tant sta de la vis che mincia scola uvisnanca due decider setza co iran turn con quai. Con quai è la sessione dal cercladur ida a fin. La sessione è stata sotto l'enzaina della selezione del comitato da 44 parlamentari e parlamentari. In più, veni decidi che la surselva dovesse survenir dus lus cervers e rimplazare il strais che venisse etats per sbail. Diverse incumbenzas en durante la sessione venite surdadas. Trant rauter duas che pretenden che la regenza mussa si, nua che la strategia dell'energia idraulica stat. Et la revisione parziale della legge da gulivazione da finanzas aida in cines midadas. Nofto es era l'autezza della Vishnanka giugare in rolla. La prossima sessione dal Cusel Gron è il 27 fino al 29 d'avust in nuova constellazione con il 9 elegits della domenica passata. La pista da glatsch naturale a San Murezen, l'Olympia Bob Run, dovra in nov direttur. Gregor Steli, cialasch comanader da gestiun, quai ort motivs personals, scho che la decen vers RTR. Medema meina era la manadra da projekt da Olympia Bob Run, Alexandra Kolb, demissionà, suenter esser stata in Dijons da l'organisaziun. Tenor Martin Bertot, il president da la Commission da gestion da la Bobera, sein ins Javit cerciar in a successiun per il settember ed isaian già entradas annuncias valables.
1: Ils proxims days vin il polit ciot in Svizzera ins specie temperaturas da 33 finian 37 grads. La Confederation avertesce perché il da dena onda da caleira marcanta.
4: Da Giovgia da Mezdì fin Mardi Saira vala per bleras parts de la Svizzera il secund pliauc celim d'avertiment trais. In Grischun vala quel per il partenz la region de Quira fin a Tuseun. Per il Chantuns Basilea Citate e Basilea Champagna vala scizunt il pliauc celim quater. Darin avvertiments in il pliaut scialim dati tenor la Confederazione in pliaut risico per problems con la circulazione u malesser. Uscia quins duai baivera vonda ed evitar schwarz corporals. La Società Svizra da Radio e Televisión, SRG-SSR, ha concretizzato sias masiras da Spagna. Il 2027 vuol ella spagnar 80 milions francs. 95% dal staners doen venir spagnats en sectors che il public na doi bec sentir, ha detto la direttura generale della SRG-SSR, Susan Ville. Uscia vengono per esempio riducite posizioni da direzione o surfacce da biro. Le regioni linguistiche stanno collaborare in l'avenir anche più stretch. I dati tentanti erano messi da Sparn nel programma da radio. Emissioni vengono ripetite più avanti. Scoggia comunicava la SRG-SSR spagnare 270 milioni di francs fino al 2029 e riducire più 100 piazze.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: Mutazioni da personal del Consell Grand, Reto Lehner dalla PPS e Gian Michael del Center, Bandungan il Parlamento Grigion e questa Saira er...
5: Ich habe nicht mehr gewusst, was ich alles fotografiere. Das war vor 51 Jahren.
1: Schuere, da weiber a Braille, wand zum Kanton, skella du monda, responde in einer Exposition da Fotografias. Ossa la Prävision d'allora.
0: La Meteo.
4: Da me andati polit bler su leil, il center mezzis formen incins nivels da cumulus. Conter saere poi consunt in las palades del sit, dar in un'altra pluvida. Ed eventi chaud, da me andati a quira fino a 33 gradi, in l'engiadina bassa fino a 30 gradi ed in sur selva 30, 27 e 32 gradi.
0: Vias e traffic.
4: Sin la via da Masanz, 30 quira e Masanz, stagnesce traffic.
1: En calci sorpresa, olia dotar la lia romancia si va da lanciata da Zarcladour, la suprastanza è sa separata del segretario generale Marcus Solinger e angal oggi deis pitart la prossima sorpresa, la plazza des Becchneir ramplazzada, nos vagn rapporto anciosa. La lia romancia dessa da nov neir manada da dena direzione da treis personas la decisione ch'ella cagiona d'antant critica e becengal liez consont la moda scucigliania comunicia cagiona critica. Sonda, durante la radunanza generale, vigna il nuov presidi dalla lei romancia eligia ed ossa curta avant vigna la critica anche più massiva. Jan Specher rapporta.
6: Paucas jamnas avon radunanza generale de delegai e delegadas de la Lia Ramoncia il shock. In showdown in casa Ramoncia, ne che la presidente e la suprastanza metten tot sil ciao. Qua scrive Rico Faler, professor da letteratura e cultura Ramoncia in sua columna e la quotidiana in via la Lia Ramoncia. Ella è delegau de la Lia e de pivegnons observa el l'istituzione. La situazione attuale è detta da Petrcià.
7: Per me è il momento della comunicazione magari particolare, per l'una, per ciò che va fin svelto, fin ci viene la radunanza da delle gedes e delle gios che fin forse sto boom da cercare la discussione. Era in vista che una persona parte della suprastanza e c'è qui da un nuovo o un nuovo co-presidi o un nuovo presidente, pensi che è un po' difficile da fare una situazione tabula rasa e da mettere tutto davanti fatti a complies, o c'è quart anzi una radunanza da delle gios.
6: Tredis dies a vona radunanza generala so di venu comunicau. Quai dati pauc temps per discussion e pauc temps per centada mondes. Bomo è la de mondes, e delegai che fan parte della gruppa Ramoncia del Cusei Gron a un suchstai delles midades. Dentre auter criticaschen els che a schiene gronde reorganizzazion della Lia Romancia so di bu veni de comunicada bain. A scioia Aita Biert e Gian Michael.
2: Esco romance critiche proprio al mot che ci disnu comunica e c'ha als delegats no su nuts involvats.
8: Manca un concept, manca la strategia, manca la trasparenza.
6: Chi do il futuro dan din segretario general pli, poi in minada da struttura totala, quei fa esso stal delegau Clemens Berter.
9: No, mio meini, le statutes dien la superstanza legge in secretario generale. Oz chancins da dina direcziun, quoi vuol dire che in desi in prem stiua da tale statutes a per suentasi legge per la direcziun.
6: Se ihr Gide la Superstanz della Lira Monche eren somma tenoch statutes, se demanda è Rico Faller.
7: Ciò che va per una decisione usè fondamentale, cuda d'abolir al segretario generale, è da lui l'avart schon la domanda se la Superstanz ha proprio quella competenza da fare quella decisione. E se l'avesse la competenza, ciò che non fosse tutta una melda da cercare una discussione più vasta per quel tema.
6: E in casa Ramoncia, hanno es responsabili discutau davart quella domanda. Tenoch Urezza Famos, presidente della Lia Romancia, oisi clar. Domandas de personal, asti la Superstanza decider en atina regia. Ella concede denton, chi trova adattazions alle statutes. Quoi agi denton negina prioritat.
10: Sì, non può dain quai. I sarà sure in futuci novain l'ora de far quel adattamento da una nominazione da un plet, quelli sono segretari general, noi sono dell'idea che il modello è sosse più importante sco discuter sur de nominazione da plets e quel adattamento quel fine sure in futuro con una müde meint, das schante meint.
6: Ella è persuadida che la superstanza ha dietro un dretch. A se la domanda, si vessen stu a comunicare con meir, di ella.
10: Nein, ich habe die Information korrekt, nur ein Dritt, dass ich das erfahre. Ich habe mein Klärchen integriert, sie sind der Change Delegate, die Delegate sind in diesem Prozess, es sind da noch in Kumbenzen, nur ein Fakt, dass ich nur ein Melder in einem Prozess, der durchaus noch auf Mais, ich kriege, dass ich ein Fakt transparent, tot es dokumentar, tot es protokollar, sind jün wohl ihr profonde Mensch, in jada ein in certes du mondes, es boit alles respostes, ma in es war ein die Publik kun Details, da du sche im Prozess, keine fa nulla li romanche, keine fa er in otra firma.
6: La li romanche ei forse schon in a sort facente, den ton en schedinkas in del meu Publik, ke servein bunu mein 30 Millionen Francs adon, der Kanton a Konföderation. Klar oi, che vinde si deu sonda, coi va vina vonta la Lia Romancia. Si sonda ciun delegada se delegai, sentaupen a sameden alla radunanza generale, neca ella se delz elegien in nief presidi. Urezza famosa insieme con Bernard Meissen, ni Jasper Sarot. I anteriori diplomati in Giedinese, che ne desce per suls pil presidi. Per tensiun, oi pia procurau.
11: Con che vinde screce sonda in nof capetel enten la istorgia della Lia Romancia. In terza del Parlamento Grigiun va si va quella sessione 25 persone eneidas volontaria manch ella son beple candidò e donna decidia da bandunar il Consell Grond. Dus ci en quella sessione sen lor tournea da cumgea en Reto Lehner dalla PPS e Gian Michael del Center. Milena Bassin o discuria con els dus.
12: Si avessai de Jans dere que l'ultim di il gran cussal per Gian Michel del Partia il Center. Durant tua quissans o el rappresentò il sintres de la Val Chons. E duasse sai a bun ci desa fin, managel si ave una debatta intensiva.
13: Van giustia quella debatta, at stogir forse sunt elet ca se ir, so at patraccio den qual votums, at otter votums, studiert quasi in 5 Punkten. Und kein Fortz eher in der Wüste aus, ein Tier der Einsekunde sei gerannt. Also, ich stehe 5 Punkten zu Hause, sehr zu Hause, so wie es geht in Tompo. Aber ein Tier ist bien 5 Punkten, das ist gut.
12: Un po' più pozzans o Reto Lehner de Zernetze del Partia Popolare Svizzer passantò il Parlament, nempe 4 ans. Ma RL o a sia ultim di differenti sentiments.
14: Diese Düne war ein bel Sentiment, der Celle war diese natürlich manch eisch. Was ein Putsch an, ist besser, was ist für ein Ding ist die Materie, was ist leist ein Jente, wo der Party fahre in der Wand, kann ich sagen, kommen zu haben. Aber kein Eise schien, sie ist auch deziz, der Schmetter, oder sei deziz, oder ist auch. Hey, Differenz Sentiments.
12: Tu hast du es Gian Michael e Reto Lehner beim Gio Dair lor ultima Session. Els em nempe deziz zves, cels nu veljen pü fer part del Parlament e nun em pü candidò. Per Gian Michel è il motiv che vuol dire la chance ad un'altra persona di rappresentare la Val Chons. Reto Lehner, per contro, vuol focussare su sia fer e sia tempo libero. Quel seien ils ultims 4 anni per parte nies mema kurz. In media 40 dies per anno è il dedicio alla politica il grand cussaglio.
14: E loro sono naturalmente desperati nella vita privata, capito in tante erdere in quattro anni Blair. E in postuto la mia firma è cresciuta in un senso positivo, cioè c'è una nuova metà priorità a noi, c'è una buona soluzione con me, per me successori, per il partito, per noi tutti, in postuto per me personale, questo è il centro di tutto.
12: A tutti due mangeranno le persone del Parlamento. E c'è buone amicizie e buoni discorsi per sure il partito ora. E in questa compagnia e c'è Retolener in prima qualcosa.
14: Ci stanno insieme a discutere, ma in modo divertente, in tipo postare, avere il maniamento e brattare. Questo è il bel che si può discutere della roba. E esce la persona ha un altro maniamento, ma la persona è... E se c'è la scuola, l'idea ce l'ha. Questa è una roba che Blair non inclina e ci mostra tutte le robe della politica.
12: Ad una cosa che Gian Michel ha dubato negli ultimi 6 anni è la moda e maniera in cui ci va in fatta politica.
13: Non c'è la chance che ci sia, ma non c'è la funzione di rappresentare i nostri circoli. Qua è mi do in questo senso. Also, usa rappresentanza delle partite, si viene fatta politica delle partite, il populismo per da play. Io credo la lavoro per la cosa che viene da mira. Naturalmente, usa rappresentanza i pievel forse da play avanti, per quei che sono le partite per rappresentation qua. E funziona schon in otter.
12: Cuccia che è sviluppa, questo lascia Elstus a partire da vost a loro successors. Il Parlamento e tutto intorno resterà a Reto Lehner e Gian Michel in buona memoria.
11: Scuerilla da Weiver a Braille avanti a Ciuncantons, scusa visciva la Ljout da quel tempo e scuva seva urla Vishnanka pibot. E una visita in la exposizione da fotografie da Ursula Heller a Braille risponde a quelle domande. La donna è carceida se in il canton Turic, veiva osa a Canada, ella ha fotografato il mincia dea in la Vishnanka da Braille in Zurselva durante il zons 1975-1976. Nossa redattora Anja Furger ha visitato l'exposizione ed ha lasciato raccontare Ursula Heller l'istorgia da sia documentazione fotografica.
15: Che Ursula Heller a Ides Ibrail a von Vargas un contons è stato spir casualità. Si omic, da letzte ures, voleva nominare un imprendere il mistrin de Fravi. In parente della chiamava se vens in vacanze a Braille e conosceva il Fravi del Vic.
16: Da sind wir schauen und haben gerade heute eine Wohnung gefunden und sind das ganze Jahr da gewesen. Und natürlich haben wir kein Geld gehabt. Und ich habe hier im Hotel da vorne, gerade hier, bin voran vorbeigelaufen, habe ich gerade wieder Herzklopfen bekommen. Ich habe geputzt. So, ich habe ziemlich viel gearbeitet, um Geld zu verdienen, damit wir können da bleiben können.
15: Ella ha detto un buon mojo brugiao e l'ovrao alla casa Fausto Capaul, ma ben è fatto numerose fotografie. La fin finale era qua e si è grande passione.
16: Ich bin Fotografin, ich habe das 5 Jahre studiert. Das hat mich einfach fasziniert. Die Menschen hier, die andere Sprache reden. Und ich habe mich schnell befreundet mit allen Nachbarn. Und für mich persönlich ist die Ausstellung über den Mensch und über die Begegnung mit Menschen. Ich weiss, es hat hier Fotos von Landschaften und wie sich es verändert, das war nicht meine Spezialität, aber ich habe nicht mehr gewusst, was ich alles fotografiere. Das war vor 51 Jahren.
15: Durant quei an, 1977-76, a Ursula Heller fatte Varga mille Fotografie. Fotografie der Donas, Katun der Nurses, die Sepultura, die Lvitsch der Breil e un Bunemann senza Casa der Vacanzas. Che quelle Fotografie sind ossa? So in der Varga zum Kanton, in so einer Tornade in April, ein Puschbestauspier, Kasualität. La Donna, der 70er-Jahre, vive nun nademann, ja der Pipliers de Zenis in il Kanada. Kontakt con la Population de Braille, agi ella so in der sie visita Bupliju. Ma von Rodon zu uns, a Ursula Heller, lo so new visita damit. A Kunils, e die Nom de la Surselva.
16: Dann habe ich gesagt, was, du kennst Briegels? Und er hat so eine Freude gehabt. Da bin ich an mein Archiv, habe Fotos gesucht. Der ist also fast übergetrüllt. Der hat so eine Freude gehabt. Und dann hat er gesagt, du, Du musst auf Prigels.
15: Avon du sonst ei ella lutunada na vosa Braille per sudar las fotografies al Forum Cultural Braille. Ina visita fech emozionala.
16: Ich ha Herzklopfen ka. Also ich bin sehr emotionell gsi, zumal wieder durchs Dorf laufen und am Haus vorbei, wo ich gewohnt habe. Ich wäre natürlich am liebsten überall klopfen, aber die meisten wahrscheinlich gar nicht mehr. Leider gar nicht mehr.
15: Außer ein Ursula Heller, Buschbein an der Rosa Breil. Ein Quai, Bumopresser präsentiert, durch die Vernissage, Cadio Liug, la Domingia Vargada, con Varga, Cient und Conti Interessai, und ein E, per Buschbein fotografieren, la Jau der Breil. Ci sa, schon quelles vengono lo forse presentate in Cunconta ons.
1: L'exposizione mostra 60 fotografie da Ursula Heller. L'exposizione è anche aperta fino al mezzo da ottobre ante il clavò Crest Schneider a Braille. Tanto in avanti il magazzino della sera responsabile per il contenuto Prisca Bundi, Livia Cadufo, presentò le novità al microfono sto Sergio Guetsch. Compact informò via nostra pagina da internet rtr.ch.

0: musica di Zons 90, Tom Petty and the Heartbreakers. RTR accompagna vos autres in direzione Seira Soncia, al microfone Sergio Guetsch, bellisches con nous. Buonasera.
1: RTR. Mes radio, mia lingua.

0: Di Scorigna puspeda quel turnir da balapè an grandezza XXL, quel campionati mondial an treis terras che ston an America, an Canada, a Mexico, per l'amprime en 48 naziuns dalla partita, uscia ir naziuns non ancuna scientes. RTR presenta a vos autors talas naziuns oz la Repubblica Democrata del Congo, ci è per la seconda già siva il 1974 ad en campionati mondial. La terra confinesce trantarotter con l'Uganda, Ruanda e Angola. Jan Spescia o Messanzemann faits forza e faits manc ancuna scheinz.
1: Congo! La capitale a Kinshasa è con varie 16 milioni di abitanti il più grande mercato dell'Africa. La Repubblica Democrata Congo vala con quella la reggenza a volo controllo sulle tira tiara scostati che faccio naufragi. Mince sono i giocatori della nazionale del Congo data balla poi ai exterior. Febbiars è l'Europa.
2: Le Nigeria, Ianaccio, Calagantano!

0: Il Congo anceva questa sera il campionato mondiale contro il Portugal alle 7 e anche questa sera Inghilterra-Croazia, che il match anceva alle 10.
1: Il campionato mondiale da Balapè per RTL.
2: Presentata Oxford Sport, Swisscom e Hyundai.

0: Puls del Sport.
1: Marciò in sacè in til sport, sto già beccia degna esser balapè, VM, novitats de sport da velo, si vacilò do ir anche pizzoccheri pils profis da velo a Sondrio, è stata ozza se il programma la prima etapa del Tour de Suisse da Sondrio a Sondrio, il prem victor del Tour de Suisse de Zion avanti 26 è Tadej Pogacar, L.O. Contangia avant pacas secundas solo la arrivada. Si va quella etapa an la Valtellina continuescia il Tour de Suisse domani in Svizzera, se il programma statla la etapa con partenza e arrivada a Locarno. Tar las donas Femke Defries è la vittoria della prima etapa del Tour de Suisse delle donas, Madema Mancera Sondrio, Steffi Heberlin e Marlen Reus ron termino quella in prima etapa scumilras Svizzeras seils plaz 6 e 8. La seconda etapa è domani, Madema Mancera in Tiglia Tessin, con partenza e arrivata a Locarno. La anteriore specialista da mountain bike, Ginia Caluari, meida sen la nuova stagione per la equipa spagnola Movistar e davanti a usceia collega da team da Marlen Reusser, la sportista da Panadoz o sottoscritto per Duzons. Balapè, il campione svizzero il FC Thun, gioia in la seconda ronda da qualificazione per la Champions League, incontra il campione della Croazia Dinamo Zagreb, antot sto il FC Thun superar 3 rundas da qualificazione, inclusiv playoffs per giuir la Champions League. Il prima match a cia è il vancegno bagni il vanciadus da Fanador, il match orzaura enem da Pitart. Il FC Son Giaglia gioia la seconda ronda da qualificazione per la Europa League contro Benfica Lissabon. Si bagni il portoghese Namianca perse in match da campionati en els davantos terze, gioia nusceia che la qualificazione per la Europa League er kelz marz vignan giuias la Davosemda da Fanador. E schi alpin il tredobel campion olimpic Franjo von Almen o prolungò il contract con il producent da schis del Vorarlberg Het per 4 ulterior sons con che il mossa el sia fidevladat ter Het malgro concurrenza intensiva.
0: Nova sort il mondo al sport da RTR.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Arvinca Dov, benvegni. En sur selva do hai us tutina da dus novs lufs cervè. Quels ander emplazà ils trais lufs cervè ker gni sita il 2024 per sbail duron la caccia sin lufs. Su inter lungas discussiuns ha il cusal gron susteniu il plan de la regenza a refusau duas propostas dil centra da la PPS ca leven evita ch'ins reemplazzi il slufs cervè sitai. Carmelia Meissen reemplazza l'autoron Martin Bühler ad avente tenor turnus presidente de la regenza grigiuna. Egli è l'emprima ga ca la politica dil centra a quel onur. Il cusal gron ha elegiu ela cu 99 vus valaivlas. Cina 10 deputadas e deputai han votau qui a iu per il vicepresidi della regenza grigiuna, tutti han dau la vus al socialdemocrat Peter Payer. Per reemplazzare il presidente comunale de Soi Murezzi, Christian Jotieni, dati osi una quarta candidatura. Suntr che ni Adriano Iseppi, ni Sebastian Baner, ni Isabel Wenger han contongiu domani vergada il play absolut, sa mette us e Leandro Testa a disposizione. Il secund scrutini a els genif da Fenadur. Per finanziare la 13 av la renta d'AVS, tu hai mai la taglia simple valetta ni augmentata a quei per 0,4 punti percentuals. Quei è il cusai nazional de CDU. La deduzione da paga alla combra gronda bulio augmenta a scia che l'ezza varianta è giut maisa. Con augmentare la taglia simple valetta quintins con entradas da 1 miliarda francs a donna vende il 2028. La 13 av la renta d'AVS costa d'anton 4,2 miliarda francs a donna. Onda mia vart e oggi vigilina bia la sera.
2: Sper vegia sagia in bunga de oz a parzon zana zurses in zoglia cato in scazzi del taim passò.
3: Wir haben Hinweise auch auf römische Nutzung und das ist natürlich spannend, dass wir da einen neuen Punkt auf der römischen Landkarte im Oberhalbstein haben.
2: Er pils archeologs in a surpresa nous rapporta in questa sera anche avant las 6 a mesa.
0: Dalla damon alla sera.

0: Carlos Ramazzotti di Scurin, questa sera anche da pioniras della politica grigiuna. Oz paril da sapere da sasetz, donnes eligen e votation, elas candidation e fon politica, in eda era quel tot un po' oter, della historiografa Silke Redolfi, ella citescia.
1: Dat le, nus donnes, stuvans war il dret da d'una formazione, nus stuvans war il dret da fer e viver nossa vita scuccia nus volens. E qui per me es usche il cumanzamaint da d'una certa emancipazione.
0: Anna Grigion, anna generazions da donnas combatia per ci la egualitat politica davanti a realitat, combatantes da drets politics da donnas. Scucci, quel è sto savez tarlar la Marella questa sera in il nostro programma da radio alle 6:30.

Da sera a 4 minuti e la 6 a mesa e su onda la Marella, pioniras dalla politica grigiona. Al microfono sto Sergio Guetch, grazie da vostra compagnia. Già una bella sera con tutto che gli civini anche.

0: La Marella.
1: Ozzandese c'ha pesci da sassets. Donas eligene votation, donas candidation, ad elas governan. Ma la veia per ci che gli eo zuscheia è stata lunga. Comparegliabel cunen marathon. C'è anche degna beccia fegn. Tenor la legge en donas ed omans eguals. Ein ti mincia de, dati d'antan locas. Per esempio, sei parquet politic an grigion. Quel vin anche degna dominosur tota domans. Ma perché è che gli usceia e scueri che il pibot? Anche esta marella già in sa sez fastez dallas donas grigiungas ciam fuloveia per l'egualitat. E che sviadi tras i taimp fa già in sa con una donna c'è una gronda expertisa an connex con l'istorgia dallas donas enti grigiung.
2: Esum la Silke Ridolfi, sum manedra dell'Archiv de Donas e historiografa.
1: Edisum Andrina Caprez, bel citerlez la Marella. Lanciata dall'istorgia dallas donas entra la politica grigiunga, anceva bec enten in parlament, ma bagn enten una stanza da studi. In Tisseta val centaner viveva un grigiung e una donna ci faceva in sace non usito per donas da che time. Schreiber.
2: E quella donna là o d'ora cuders, sco una delle prime in Svizzera, Chanala prima, oggi ha una formazione scientifica e steda in corrispondenza con gers scientifics in tutta l'Europa.
1: Hortensia von Salis, nasceida in 1659 e carceida se anti Casti Salanec a Maia Villa. Media, publicista, perscrutadra e scribenta. Ella ong bec domandò per enzedal da votar, ma bagn.
2: Ella geva dat le nus duanas stuvans war el dret da duna formazion, nus stuvans war el dret da fer e viver nosa vita scuccia nus vulens. E qui per me es usce il cumanza meint da duna certa emancipazion.
1: Oz tunga kegn evident. Da sistaimp era kegnen sace radical. Hortensia von Salis sea stada ena dona excepzionala. Ci vedia er schon gi durante sis taimp da vetta en grand echo.
2: Quid eva discussions sur da sia cuders impostut er una disputazion per sicce ella aveva scritt contr un da gists predicians e la aveva naturel manch er una reit gio la bassa e a l'ester. Ella aveva schon una personalitet fitch bein wissa.
1: I passa da pleci cendons, la Svizzera moderna nescia. I vin votò ed eligia, ma angal cianzen om. Ed anche per ons pitart, in ion 1855, nescia una ulteriora figura storica grigiunga, ci crescia sead igis, antica stimar schlins. La probabel pi ancuna scienta combattanta pi drec da votare ed eliger dallas donas an Svizzera. Ena von Salis. Barbara Margareta von Salis Marschlins, ni simplamant Meta von Salis. Ed am 1. Gener 1887 compara ante la Züricher Post in artetel cun un tetel provocativ. Ketzerische Neujahrsgedanken einer Frau. Entenkel pretenda Meta von Salis schuam prema an somma an Svizra tudestia publica manch i drec da votar ed eliger per donas. Ma cun ken seia la stada mengia davant orpizis taimp dei Silke Ridolfi.
2: La liet oris sur de della, elo ercapo criticas, el dera destruita lura l'ultim e quid era simplamente una dona ci niva voce in danza me ma vota con sie ideas. Ella era una donna solitaria, una aristocrata, non aveva una reit, non voleva nerna essere insieme con altre donne su gens societets. Ella era una historiografa, la prima historiografa promovida in Svizzera e al rimbomb d'era negativ.
1: Enti exterior ves meta Fanzalis di da ple aliadas dicis taimp. Losa formava movimains ci combativan erpi drec de ligera da votar da las donas. Per exempel, las suffragettas en Granda Britannia ci vevan modas radicales per contanger lor fegnameira.
0: From Kensington to Billingsgate, one hears the restless cries from every corner of the land. Womankind arise! Political equality and equal rights with men. Take heart, for Mrs. Pankhurst has been clapped in irons again!
1: Elas protestavan, serantavan veda seifs, ni cialas davan fi a schiafas da brefs, ni cias da politikers. Si stuevan ecran per giung, facevi cioma da fom. An Svizzera David da ca taimp dan tant bec reiz da donas comparegablas.
2: Las Svizzera so, las grigionais assumio fitch amiaivlas e qui nu deva citar nus. Ce ci deva, circa 1860, las prümas donas ciem provo das infiltrer in las societets, da dir nus stuvens avair als dreiz o fat petitions, qui deva gishont, ma qui dera fitch moderat. E da quella suffragette, na, che non creiccia che fis sto er util ter nus.
1: In se c'è data nin, senza facciante con una Hortensia ni una Meta Fanzalis, o er con otras pionieras da lor taimp anti di exterior, ed erang pitart. Jesur tot donas cinivan or da cias ban stontas.
2: Un punto essenziale era la situazione finanziaria. Also, se tu esci da lavorare, dalla buon'ora fino alla sera, non esci in sei tempi da discorrere sulla politica o da leer robe intellettuali, o scuola qualcosa da diritto o da politica. Che crei schon? E che le donne ci hanno già un'altra accesa, una formazione forse era in connex con un bab ci faceva politica. Deren più sensibilisati già da prima d'avent e avevano la possibilità forse di fare una scolazione, per esempio forse una matura o bene nir magistra di scena avent. Questo era schon importante da avere un background.
1: Che valenza sette erano fino all'idea da dort?
2: In mincia casa la formazione è il motivo principale per poter essere un agent space e per avere un agent orizzonte per sia vita, questo è chiaro.
1: In Svizzera resta il combatt più moderato, ma più absente. Gian Melanovcent vien fondata la leia della società svizzera da donas. Ozanomla alias F.
2: Quella era la società di tette, le organizzazioni femminili in Svizzera, da dort le scolars. E ella è il loro figlio sul figlio e è da ora pubblicazioni, è provò da si infiltrare in la politica e da dire non vengono da bisogno di chi stretta, vuoi dire, da stretta politica.
1: Che l'impuls contangono e rigrigiono. A Coira vignan organizos referats cum personalitats cu Clara Ragaz Nadic, tiera feminista e pacifista. Durant la Prima Guerra Mondiale survin la domanda di drec de vujar en a nova urgenza.
2: E locals ans della Prima Guerra Mondiale, 1914, fin di storch, vevel ella naturalmente l'interesse cu pacifista da dir nus vens da bsön del drec de vujar per poter mudare questo mondo. Ed era sia Sor, la Eva Nadic, era attiva, faceva referati sul diritto di vocere. Cioè era la tematica ad una un po' rullante, era in grigione.
1: Ma dan tanti bleras teras antun la Svizzera, scula tera Tudestia, l'Austria, la Granda Britannia o in Stadis Unis dell'America introducesan in strets politics per las donas si vela in Prima Guerra Mondiale, croda la Svizzera a degna pific a navos. In Monza meida planet, ed erant i grigion observan las donas con attenzion ce ci capeta sur confegn. A partir din 1920 purgiva Die Bündnerin, una pagina che compariva regolarmente in las gazettas di De Grischungas in vista ante il movimento de donas in Svizzera e di exterior.
2: La redattura, la donna Escher, metteva in articles sulla situazione in Svizzera, le votazioni da donne in altri paesi, ed un evento. E la piglieva di una sua referenza, ed un evento. Quindi era un medium che le donne potevano si informare e che ne aveva di una un po' ciotta la tematica.
1: In 1929 dat in Svizzera una grande petizione. Ein quart Million Schweizeras e Schweizers pretenden in Drech da votare de Liger per las donas.
2: E zieva ce so fat, iso schubla di so, giste Petition, fin dal 59. Il punkt essenziell is in postüt la Krise dals ans 30, zieva la Seconda Guerra Mondiale, lo occhido Positions c'è la donna e una Cesarina è finito in la mamma l'antica estu scedit la patriota ci sto per l'om e semplicemente devot
1: o se ja passan push per 30 ans am finanzi zomans votation in 1959 la premeda sur dit strets politics della donna san Svizzera. Già in 1945 vindantant fundò il Comitè d'Action Schweizer per il dret da votare e de leader per las donas e lo s'engagian betiangal donas, ma bagn er omans. Ed antant, ci adegna da ple terras onshon ni introducesan its drets politics per las donas kintan er bleras an Svizzera cun calamidada.
2: In postüt zieva la Seconda Guerra Mondiale, lo vevan jo las duones da surpilier las incumbenses dals omens, scu in büros, in vaccerias, edu schon erwähnt, perché c'els omens deren jo in militär. E lo emi geras duones gia l'idea usa zieva kista Guerra Mondiale, zieva kista granda lavur, c'è las duones emprastedes Nisso a sequist dret da vogir e dal 59 der halt gista votazion fich negativa.
1: Knapp 70% di zoman Schweizers deien na. An Grischung ei per fin da pleci 77%. Usea chans pro oramai da sotan se. Da contangere in prem its drets politics sen camp comunal. Eine der Kombatanten der Ketaimp era Elisabeth Lardelli von Waldkirch. In Bernese ci viveva coira e ci faceva parte della Partita Popolare Svizzera, la PPS. Ella era la prima giurista e notara grigiunga, con una grande reit in die Kanton e giù la bassa.
2: Ci ho già dal 59 fatto referenze avent tutti gli uomini in sia partita o bein in comune, se du schon erwähnt, per la votazion, per un sci, per las donas.
1: Elisabeth Lardelli specia bec ci la società Zameida. Ella vincezza attiva.
2: E ho d'una der ciò, piglio su, gist viel, gist combat. Quid era nempli un combat. Perci c'è il somans, god era no sce, durs. Quid era in mince comunet, Veva da dir min cün enche da schi.
1: I crap de qualitat politica in Grischung anceva rullar a sur vigna degna da ple schlanch. Sper Elisabeth Lardelli, grazia at.
2: Isa hemmer le planta d'era la presidente della Centrale de Donas, la fin dels anni 60, ed ella ha combattia l'ora per il dritto ugir il 71 e il 72 l'ora il cantonale. Ed ella era una personalità ordvart, diligente e fig intelligente. Ella aveva coraggio, era ella. Geva tals omens, tals politikers, accesa, discorreva con quels e proveva da persuadere, c'è il scriven, chartas e les gazettes. E questo grattaggio e da lo clapò sostegno ed era fitch motivata e quella era la donna sul dritto posto al dritto momento.
1: Combattia niva da mai surtout antras discurs directs, brevs en gazetta, placats e referats. E grazia agli engagi da persunas scu Elisabeth Lardelli ni Isa Hemmerle Planta zamei da la societat. Mangal plan a plan. Its quijungs deian numnada manch anche ne da na in 1968. Ossa ter la votazion ci veva pretendia i drec politic per las donas sem plan cantonal e comunal. Cal drec votan radont 60% its omens grijungs anca degna be conceder a las donas.
2: Quis disce che sai a stopper via de l'autonomia dels comuns? Los è vint un articel ci concerneva als comuns e qui era heikel, qui era no-go da dir als comuns vos stais vos lascher las donas a las urnas. La mince comun voleva dir da se ora da sci e da na.
1: Las vishnankas pionieras, Nandarenka, Ancalanca, Murmarera, Puntragigna, Sellas ed in Marceda Coira introducesan i drets en plan comunal schon i 68. E vosa vishnanka, toccia ela ter egna dalas ampremas ni el forse egna dalas tredas vishnankas che ne da sfurzada in 1983 antras la legge cantonala d'introducere i drets per las donas. Si vets mervegas den cucs en artetial online da calamarela cicatez in rtr.ch. Lovainza preparò in a carta interactiva. Cindy Lauper canta in zon 70. Der nosan Svizra levan bleras donas lanciata da cadezeni becengal fan, ma bagn fundamental rights, drets fundamentals. Il febrer 1970 en schien avant, final manch survignen las Schweizeras its drets politics sem plan national. Prest 80 ons siva Nova Zelanda c'eran an prima terra. La Svizra era da mai vetlonder tart. Anc pitart, onan Europa, angal las donas di Portugal e di Principati da Liechtenstein survegnits drets da votare de liger. La Svizra era eren posot squitch, e geva persiva da sottoscriver la Convenzion dits drets umans.
2: Ma is geva quei nuovo senza dret da voscher, ma quei Nudero ist per me il punkt essenziell, perciò quida restes als votans. Ecreitia che da er otters punkts e un da quels punkts is la nova generazione del 68.
1: In 1968 sehen is siva omans pi giuvens, pi moderns.
2: Ci volevan er partager lur vita con donas un po' più emancipedas, che crei is un punkt fitch important. L'otter is er müda meint sozial.
1: Donas lavoravan schon adegna, ma ossa vevan bleras e mastir cun lavor paeda. Ed elas eran erpi visibles, per exempel an las medias, en amidada an la societat. Eran grijung.
2: Grijung era ja lönch un centun fitch pover, e erd lot occhi do müda meins, cun il turissem, con l'energia, also Wasserkraftwerke, das schon erwähnt, ci deve un po' de più munaide e qui era un schlargiament creier del horizont.
1: Ed er sem plan cantonal an schlargia in 1972 in horizont. Las donas survignan ter la zagondan proa its drets politics er sem camp cantonal. Ma totes levan para miang tal drets. Il redaktor John Paul Simeon aveva fatto in 1973 visita a Riom per domandare cinque donne che erano vede lavare l'anzil senza la truage, che ci è la spazio.
3: Buongiorno insieme.
4: Buongiorno.
3: Lesses vos il dovete dovujare.
4: Ma non si interessa invece una massa per la politica. Lasciamo più gente ai umans.
3: E c'è managez vos?
5: Idee rusceie.
3: C'è managez vos?
6: Nox man buon omens francs, ci votes an andrec.
1: Oz para che in greve da ciapeir. Perciò se una donna desister volontaria manch sen egualitat. La risposta è più complessa, ci dà semplicemente dire, perché ce la sleva un bit.
2: Convenzioni, le ruole, la baselgia forza, ci geva, c'è ce la duna o da fare, c'è nasce, essere cesarina, stare accesa, essere paura, lavorare, e l'altra, la vita pubblica che è per gli uomini.
1: Erce las donas vivan dei bec access a formazions piotas, gio jena rola.
2: Els nu veven la possibilitet da ster sin egen spes e vair un man ster.
1: Tocca las tiosas on en effect. Ed anken tot otter aspekt pud es eser ins exponer publica meint.
2: Quei is naturel meint forsentsch orts, a fitsch grande. Las donas nu deren adusedes, quei ser un punkt. E usche as vezza il coraggio, per esempio, che le donne con Elisabeth Lardelli avevano, da esponere, da essere qua, era da discutere su una tematica con i stretti da Vosger. Qui trovava schon coraggio. E le donne non erano di sé, semplicemente no.
1: Ken ans magna curt an geneda na voster Hortensia von Salis, ci veva schon pretendia in dis set aval centaner in stretz da formazion de na acna veta e da gian horizons. Sempal pira exista to ken schon da dei, ma per duvrar els dori da ple. Er la persuasion da l'acna vos. Nos ist uns arrivada sich fratein pein di Jon 1973. Las donas grischungas ohne drech de votare de ligers in plan cantonal e national ed in a parte delas onkes drechs sen camp comunal. Ed elas son uscheia neir elegidas an gremis politics. In 73 cartegi ken a treis dan tot cater candidatas picus ai grond grischung.
2: Questa Elisabeth Lardelli, la Lisa Behner, era una giurista e la Ida De Rungs. Qui erano le preis primas, ci venivano da cuire tutte le preis, ed ellas erano loro le pionieres, il Cusel Grand.
1: Elisabeth Lardelli era loro la prima grigiunga che ha fatto il passo a Berna. La redaktora Paulina Cadufo Moos aveva annunciato uscita in avrein 74 an l'emissione per le donne da RTR.
5: E loro possedano grigiunas e la prima consigliera nazionale. Da voce consigliera nazionale Dr. Leon Schlumpf ha nu eletti la ciombra da stadi e donna Elisabeth Lardelli, advocata, quaira, diventata rappresentante del Partito Democratico ante il Cusal Nazionale. No gratulain.
1: Ma la presenza da donas an la politica resta ang fragila e na persona può entrar e può spesvaneir. Elisabeth Lardelli angal pudi restare non ein ticusei nazional. In 1975 stoia la puspedar liber si assopcia per enom.
5: Las elecziuns ein ticusei nazional an facenta a domans e donas per bain quant temp. Il Grigiun asavaivan misses a disposizion quattro candidatas. Elisabeth Lardelli Quaira, Cusliera Nazionale Finla, Anna Ratti Malöggia, Dottoressa Silvia Bono Tavò e Duanida De Rungs Quaira. Ed il bilanch, vis dal punto de vista delle donnas, non è giusto incoraggiant. Cumbain ci sa che le donnas che candidation non hanno mera grandes chances di venire elettas, si questa volta donna Elisabeth Lardelli, ci dera Cusliera Nazionale, ha perso il mandato per Berna.
1: Candidar monta bec da neire legida. Che l'esperienza o la socialdemocrata Anna Ratti stui far. Ella era la prima candidata per la regenza grigiunga in 1994. Ad ella manceva, si vignan prem scrutini, radont dismela vos per contanger i ple absolut. Ed i cis concurrenz eran en toc pi maneva la chel. I de delezion o anarati decisu andont, a Gieri Venzin c'era veda fare una reportage per RTR sur dalla si candidatura.
7: Ed è un buon sentiment. Erst il risultato non è come un sentiment. Beiden buon sentiment perché è stata una flotta candidatura con già buona lieta intorno a me. Avendo provato diverse cose e lei ha valutato la roba scelta. Con me è un po' già roba nuova, una donna, la sinistra, l'ecologia, insomma tutto un po' nuovo. E c'è per un centumo scelta, scomanzare diretto scelta un po'... non funziona, insomma, è il primo momento. Forse funziona in un più tardi.
1: Ed è cosa ripete Moster. Pionieras perden magari, ma elas derva nerveias perché elas ci vignan siva. Jantir film della candidatura da Narati e der otras perdeccias di taimp an forma audiovisuala a zweins an caser mesa in tiger tetel online cui tetel pionieras della politica grigiunga, cicatez sen rter.ch.

0: Musica svizzera sin undas Ramoncha Sophie Hunger cun Like, Like, Like.
1: La Marella.
0: Nus vain udiu vaun la Marella, pionieras de la politica grischuna dad Andrina Caprez. Andrina, te raquentas l'istoria de las donas a la politica grischuna ad entscheivas al dissiatavel centenè. Vardia 13 ans ein 30 minutas, co as te decidiu cei a chi ce surven spazi a cei bedia?
2: Quella è proprio stona sveida perché ci dà enorme bler materiale in connesso con quella tematica. La mia fontana primaria è stata il codice Frauenrecht, ci dà in vista anche in ciò da fare con politica a donne senti grigion. Coautore è Trante Rother, l'istoriografa Silke Redolfi, ci è rifel coachan personalizzò da Caramarella. E da lo vai a passanto 10 bler time in il nostro archiv audiovisual. Non c'è nessuno a perdere. E dalla fine vai allora a raccontare una storia con le persone, i momenti, i stunts, che non avranno mai più fatto e che non marcò la storia delle donne senza la politica grigiunga e più fatto.
0: Che è lo stau al momento della ricerca che restaus al più fermo?
2: Che sempre meint, kant blera sa veda collettiva ci va perder, sa veda da persunas ci omido la società ed an bler cassans sainta mai da delas, becce a scuola ed becce ente la vetta di mincia de.
0: L'emission è ida ozzo l'emitur al de avaun la domenica de lezions, coasum flau all'equilibr di anter fai un'emission interessante ad abbia influenza a resta neutrala.
2: Nos incumbenza scu giornalistas e giornalisti de naccia da medias publica e da rapportare a moda equilibrata da tutti i temas a special mancis de ravant elezions e votazions. Nang, questa Marella sunga ma dedicida all'istoria dallas donas ein della politica di grigiun a cunza facciantar con l'istoria cata ans poder ceper miglia ripresaint. Che sono persuadita. E che ne è sto la mia fegna meirako, cioè per ce veia ci le donne sono fatte in la politica anti-grigion, ce obstacles a ce victorias ce do e cioè per nuova ci stagna ozza in tanque processo. E che in senso sto è nominar noms da candidata a candidata actuals, che alza che las è neides presentadas an otras emissions da derter ad irse la nostra pagina di internet. Per me è sto importante musar che c'è sto an fine un'idea da dots. E l'idea era beda musar che c'è drecce a c'è falò ni c'è c'è sto es far ma da pruar da rispondere la domanda per c'è c'è un momento seia scu c'è è.
0: Sianter tantas uras cun Hortensia, Meta, Elisabeth e las autras pionieras, ci prendes cun te o de quella lavur?
2: Probabil ci che ci para oz da sa ciapec da sa sez a bet simple manc capito. Gia degna do persunas cian fagian prem pas, anca avant ci la società era pronta. A kegna moir musso ci midadas grondas ancevan savens cun enza ci para lanciata pitost suletta. A cicas process douran savens pler da play time cic ecian spainza.
0: L'antira Marella surda l'istoria de las donas alla politica grigiuna pudais vustat la da todel tiams in rtr.ch/cultura. Allo agli artikel online en fleise massa fotografias, tuns a videos o de nies archiv en quai connex. Di antra autrina carta interactiva c'è mossa, c'è vashnaunca grigiuna c'ho introduciu cura al drec de vujas in livel comunal, ne è in ulteriore carta c'è mossa co ci stat cu la representazion de donas ein gremis comunals al 2026. Irianda in schedinkaste da in schquart.

RTL. Da nus, per vus. La saira ter RTL. Con sempre verz. Hits. E scuvridas. Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattura de musica, Christa Soliva.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Rinke Dof, benvegni. In sur selva do ai us tutina da dus novs lufs cervè. Quels anderen plazzails trai sluvs cervè ker nisi tail 2024 per sbail duron la caccia sin lufs. Su inter lungas discussiuns ai cus al gron susteniu il plan de la regenza a refusau duas propostas dil centra da la PPS ca leven evita cins remplazzi il sluvs cervè sitai. Carmelia Meissen remplazza l'autoron Martin Bühler ad avente tenor turnus presidente della regenza Grigiuna. Egli è la prima gà che la politica era del centro a quell'onore. Il Cusalgronna è leggiuela con 99 da 99 fus valaivlas. Cina 10 deputades e deputai han votau qui a iu per il vicepresidi della regenza Grigiuna, tutti han dau la vus al socialdemocrat Peter Payer. Per rimplazzare il presidente comunale di Soimurezzi, Cristian Jottieni, tati osi una quarta candidatura. Sontre che ni Adriano Iseppi, ni Sebastian Baner, ni Isabel Wenger han contongiu domani vergada il play absolut, sa mette os Eleandro Testa a disposizione. Il secondo scrutini è il genif da Fanadur. Per finanziare la 13 avla renta d'AVS, tu hai mai la taglia simple valetta ni aumentata, a quei per 0,4 punti percentuali. Quei è il Cusai Nazionale de CDU. La deduzione da paga alla compra gronda bulio aumenta a circa l'ezza varianta è giut maisa. Con aumentare la taglia simple valetta, quintins con entrate da 1 miliarda francs a donna vendi il 2028. La 13 avla renta d'AVS costa d'anton 4,2 miliarda francs a donna. Onda mia vart e oggi vigilina bia la sera.
0: La saira del RTL.
2: Scovrides. Hits. E sempre verts.
0: Musica non stop.

0: Musica de temps, cura che mes tat e mia tata erano anche giuvens.
1: Quai, en il semperverz, tar RTR.

0: imparare a memoria.
1: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
2: Dove sta l'ombra?

Dasper il mar, da Peter Lanzel. Nottes nüdes hün la riva, lamm il mar batte contin, sott un mantel da sombriva as zoppainta la penin. Da tes öls la not profonda a insolite splendur. Es quai il reflex da l'onda o as droaglientai l'amur?